0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Diamo un'occhiata al meteo. Avremo una giornata di martedì 12 maggio con il ritorno del sole sulle regioni di nord-ovest, mentre sulle regioni di nord-est, sulla Romagna, nelle zone interne della Toscana, dell'Umbria e delle Marche, torneranno delle precipitazioni a tratti anche di moderato forte intensità, ma dureranno poco. Difatti, entro il pomeriggio sera il tempo sarà più asciutto e con anche tendenze a schiarite via via più ampie. La ventilazione sarà moderata e a tratti tesa, le temperature al più nelle aree soleggiate riusciranno ad acquistare qualche grado. Al sud condizioni di stabilità e bel tempo con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica, temperature stabili con massime tra i 22 e i 27 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh?
2: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi, oggi è martedì 12 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran, Trump, la tregua è appesa a un filo, è in terapia intensiva, attesa intanto per l'incontro con Xi. Teheran chiede lo stop alla guerra, nessun impegno sul nucleare, intanto ancora bombe israeliane su Gaza e Libano con decine di morti. L'Unione Europea sanziona i coloni ebraici violenti, ma secondo Israele sarebbe un oltraggio. La guerra in Ucraina, tregua finita, droni russi su Kiev, l'Unione Europea, scegliamo noi il negoziatore, il presidente russo vuole Schröder a mediare, coro di no in Europa. Riciclaggio di denaro a Kiev, coinvolto l'ex capo di gabinetto di Zelensky. Antivirus in Olanda, sbagliano la procedura con un paziente positivo, in 12 vanno in quarantena. Intanto restano in osservazione una cittadina francese con sintomi gravi e un americano positivo. Quarantena fiduciaria anche per due italiani, la prima sequenza genetica da paziente svizzero intanto combacia al 99% a quella isolata nel 2018. Passiamo alla cronaca, il giallo della madre scomparsa con i due figli e i loro quattro cani, ritrovate più lettere, si pensa al suicidio. Lo conferma la procura di Piacenza, momento delicato, serve massimo riserbo. L'omicidio Chiara Poggi, Garlasco, secondo i PM, in un audio, Sempio sembra svelare l'orario in cui entrò per uccidere. La procura di Pavia mette agli atti un'altra impronta, la terza, appartenente però a Stasi. Questa è stata trovata nel dispenser del sapone nel bagno di casa Poggi. Si indaga anche sulle avance di un collega a Chiara. Bracciante ucciso a Taranto, fermati tre minorenni e un 19enne, un altro minore in fuga. L'accusa è di omicidio aggravato da futili motivi. In un video, gli ultimi istanti di Bakary Sacco, una persona mite. Economia, industria in crisi, Electrolux licenzia 1700 persone, subito 8 ore di sciopero, chiuderà la fabbrica di Cerreto d'Esi, taglio del 40% degli occupati. I sindacati FIM, FIOM e UILM chiedono l'intervento del governo. Sport in chiusura, calcio nel posticipo, il Napoli perde in casa contro il Bologna 3-2, a rischio anche la qualificazione in Champions. Tennis, Andrea Pellegrino vola agli ottavi del Masters 1000 di Roma dopo aver battuto in 2-7 l'americano Tiafoe, ora affronterà il numero 1 al mondo Yannick Sinner che ha dominato l'australiano Popirin. Fuori Mattia Bellucci, KO con lo spagnolo Landaluce, Flavio Cobolli battuto in 2-7 dall'argentino Tirante, avanti anche Musetti e Darderi. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: gli sgombriccolati del mattino.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: A proposito di lati B, che non c'entra un cacchio, ma lo sapete qual è il giocatore più veloce del mondo a mettersi i pantaloncini? Messi.
3: Buongiorno Combriccola, mio nonno Pietro era spassosissimo, quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti, quando eravamo lì su una riva al mare e ci diceva guardate, guardate, un sasso che galleggia, vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata!
0: Gli scombriccolati del...

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Beh, io ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato, ed è questa: ricordati, caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
2: Dormi Sergino, dormi piccino, piccino si fa per dire, che parromano ti tiene la mano.
3: A breve sugli scombricolati i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
4: Gli scombricolati del mattino.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi. Porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia. Roby da Lecco.
2: Pronto? Buongiorno signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno combriccoli. Oggi col tempo così l'entusiasmo è pari a quello della donna più triste di Spagna, la famosissima Judy Morales.
2: Buongiorno combriccola, cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
0: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: La combricola.
2: Allora, cari miei mariachi e radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One.
3: Shadow Max!
4: Buongiorno a tutti. I am Amanda. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizio. Ciao bello. TVB.
0: Grazie per essere stati con noi. Gli scombricolati tornano domani mattina per iniziare.

0: sono le 7:03 minuti, tra poco si comincia.
1: Radio Number One Notizie.
2: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto a più tardi.

0: bella, se sei felice tu lo sai, batti le mani.
1: Clap, clap.
0: Se sei felice tu lo sai, batti le mani.
1: Clap, clap.
0: Non lo so. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. E tu sei felice, batti le mani. Patrovano, buenos dias.
2: Buongiorno, buongiorno. Manu Doriani, Sergio Sironi, siamo pronti. Siamo pronti, carichi.
1: Pronti, come... prontissimi, pronterrimi. Io sono qua che sono tutto preoccupato.
2: Sì,
1: sono agitato.
2: Stava guardando l'orologio.
1: L'orologio.
2: Cavoli, quando
1: è
2: partiamo?
1: Tardi, quando partiamo? E dove è Patromano? Che era di là. Io avevo dei bisogni fisiologicissimi.
2: Adesso non
0: di vederlo.
2: Sì.
0: Ma dai. 3 minuti in più, una cicorina in più, cosa vuoi che sia?
1: Ci ho messo anche lo zucchero stamattina nella cicoria.
0: Oddio, attenzione al colesterolo,
1: sì,
0: queste cose non si fanno alla nostra età.
1: No, tra l'altro sono andato dal medico, mi ha detto che ho il polistirolo. Io ho detto, no, guardi, sarà lei che è un po' ignorantotto, sì. Noi abbiamo il colesterolo. No, no, è lei che mangia malissimo, lei ha il polistirolo.
0: Addirittura, sei il livello pro proprio.
1: Sì, c'ho il
0: molto
1: polistirolo.
0: Bene.

0: Facciamolo lento, stiamo correndo un po' troppo.
1: Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
0: Facciamolo lento.
2: Sì.
0: Ancora. Potrebbe. Gli piace. A Sironi gli piace un sacco. Facciamolo lento, stiamo correndo un po' troppo. Sì, buongiorno a tutte. Buongiorno, buongiorno. Allora, c'è Pat Romano stamattina che mi fa le scenate di gelosia. Cos'è che vuoi sapere?
2: No,
0: Pat?
2: Voglio sapere, dopo le 10, che succede nella vita della Manu Doriani? Sono curioso. Voglio
0: Ma
2: sapere.
0: In generale?
2: Sì, perché è vero che ti metti in gingheri, come si suol dire, metti la felpina.
0: Una maglietta.
2: No,
0: sì,
2: però, no, dalle 9:40 alle 10.
3: Allora, già la maglietta è provocante.
2: Sì, perché la tiene solo su una spalla e l'altra spalla.
0: È perché è fatta così, ragazzi.
2: Scendi,
0: se alle 7:10 del mattino siete provocati da una spalla, secondo me dovete farvi vedere da un bravo.
2: No, siamo messi bene, secondo me. Invece, guarda, siamo già iperattivi.
3: Dipende dalla spalla.
2: Sì, c'è spalla e spalla.
3: Sigla.
2: Il taglio migliore è la spalla.
3: Sigla. I primi della classe siamo noi.
0: Degli alpini, questo caso.
2: Direttamente da Bogliasco, sì.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno scombricolati. Oggi è martedì.
0: Su animo.
4: Jones, che girano Elica.
0: Ma
4: niente. Comincio a vedere il mercoledì che si affaccia alla porta.
3: Ma è martedì.
4: Forse ce la facciamo arrivare vivi al weekend. Che poi, tra l'altro, lunedì prossimo è il mio compleanno.
0: Oh, che gioia.
4: Quindi, lunedì, felicità a Nastro.
0: Sì.
4: O era figa Nastro?
3: No.
4: Vabbè, comunque avete capito. Baci, Dani dalle Vatte.
0: Lei è stupenda, cioè proprio lei è stupenda.
3: Le calpesta, quando cammina lei devi usare le scarpe da ballerina per evitarle.
2: Sì, per evitare, sì, tutte quelle cose
0: lì. Così, ti vogliamo carica pallettoni, così.
5: Buongiorno, Combricola.
2: Buongiorno.
5: Caro Sergio Sironi, quando si cuociono i cibi che sono confezionati nella vaschetta di polistirolo, vanno tirati via, non è che va mangiato tutto assieme. Ha ragione il dottore averti trovato il polistirolo.
3: Ma a me dicono solo di bucare la superficie, la pellicola, e poi mettere dentro, quindi vuol dire che
0: e mangiare tutto in un sol boccone, che fa bene, manda giù tutto dritto, sì, esatto.
6: Wow, la compricola, che botta di energia. Yuppi,
0: allegria, animo.
6: Padrizio,
2: sono qua.
6: Ti ho chiamato perché non ho niente da dirti, volevo solamente salutarti.
2: Grazie,
6: e
2: amore.
6: Che stasera passi. Sì. La chiave la trovi sempre il solito posto.
2: Sì, dove?
0: Bonillo, bellirino, Bonillo.
3: No, non si può dire, lo sai.
2: Ho paura a saperlo, va bene. Avete stoppato il messaggio, meglio. No, non dobbiamo.

0: No, non è vero, non è nuovo, è del 2025. Che cosa dici, Manuela Doriani?
1: Aia, comincia a parlare da sola.
2: Seminuovo, un soliloquio della Doriani.
0: Perché voi non parlate mai con voi stessi?
2: Sì, scade spesso. In macchina è un classico. Sono io e l'altro coso che non c'è, però.
0: Sì. Esatto. E litigate ogni tanto?
2: Ogni tanto sì, ma porca miseria, guarda che tirano uno schiaffone.
1: No, io litigo col navigatore, è una cosa idiota. Perché lo faccio, però quando dice gira di lì io comincio a rispondere ma no, c'è traffico di lì.
0: No, vado dritto, vado è meglio, dritto. Più corta, esatto.
1: Tra 300 metri tornare indietro.
0: Tu quando sei in macchina litighi con tutti.
1: Sì, sì.
0: Ieri stavo parlando in macchina con Sergio Sironi mentre lui tornava a casa e sentivi sempre ma gira di là, ma dove vai? Ma non si gira lì.
1: Ma scusate, adesso non voglio fare quello precisino, però se sei sulla corsia di sorpasso e devi uscire dalla superstrada, magari spostati un attimo prima, visto che hai in mano un coso che pesa 400 quintali.
0: Certo, se no mi schiacci come un fagiolo.
2: Non hanno tempo da perdere, mettersi prima nella corsia di decelerazione.
1: Bravo.
2: Ti devono tagliare la strada.
0: Sì. Quello che è più grosso comanda.
3: Buongiorno carissimi. Allora, mi è venuto in mente un mio carissimo amico che amava tantissimo la meteorologia, come passione, così qualcuno di voi lo potrà capire. E mi lasciavano un po' divertiti alcuni termini che sembravano usciti da un cartone animato giapponese, sai, tutte le armi, dei robottoni, tipo Cirro Cumuli, Cumulo Lembi, Nembostrati, Getto Dunkelflut, Nubi Madre Perlace. E quindi mi faceva sempre sorridere, però poi lo chiamavamo per sapere che tempo ci sarebbe stato il giorno dopo.
0: Certo.
3: Quindi, per le prossime, potete dire che c'è il sole, almeno a nord, anche se non c'è. Mi piace vivere nell'illusione.
0: Bravo, anch'io preferisco non sapere.
2: Vabbè, però, ragazzi, le previsioni del tempo sono fatte proprio per quello: per sapere qualcosa, magari organizzi anche la tua quotidianità.
1: Cosa vuol dire? Un po' di illusione.
2: Però è vero, i nomi delle nuvole sono carini, sono buffi. Anche.
1: Quindi Nembo Kid.
2: Nembo Kid, sì, ogni tanto arriva.
1: Come è un nome di una
2: temporale.
1: Nuvola.
2: Arriva Nembo Kid, poi boom, scroscio con grandine.
0: Tu comunque. Nube madre perlata.
2: No, ma quello non
0: me l'hai mai detto.
2: No, però se vuoi te lo dico.
0: Sì, ti prego.
2: Sei nube madre perlata.
0: Oh,

0: se c'era qualcuno che non era ancora sveglio, ci abbiamo pensato noi. Red Hot Chili Peppers, Danny, California, su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One,
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
4: Umano, il vero enigma sei tu.
3: Io?
4: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
3: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
4: Cosa hai detto? Taci, altrimenti...

0: viabilità.
1: Ci risiamo, tornano le code, torna il traffico intenso sulla 4, la Milano-Brescia. Code per incidente tra Dalmine e Seriate, direzione Brescia, rallentamenti anche fra Trezzo e Agrate, direzione Milano. Sulla 7, code per un chilometro tra Barriera di Milano e la tangenziale Ovest, direzione Milano. Sulle tangenziali milanesi, su quella Est, code tra Cologno Monzese e Lambrate, direzione 1. Segnalamenti che arrivano anche, segnalazioni, perdonate, che arrivano anche da Sesto San Giovanni per quanto riguarda la tangenziale Est, anche lì code, rallentamenti anche sulla Ovest tra Viale Certosa e Trezzano. Per quanto riguarda la 6, la Torino-Savona, veicolo in avaria con rallentamenti a Carmagnola, direzione Torino. Sulla 10, veicolo in avaria all'uscita di Sanremo Ovest, direzione Ventimiglia. Sulla 26, personale lavoro con rallentamenti tra Arona e la diramazione per Gallarate, direzione Genova. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, attenzione sul grande raccordo anulare, c'è un incidente in direzione Appia all'altezza di via Laurentina, svincolo 25. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Angel, mi frega sempre Somber con questo pezzo che finisce così, pum, ma tutto d'un botto. Il pezzo appunto si chiama Potential, il nuovo di Somber. Sentiamo con attenzione, orecchio teso, i segnalamenti che ha Patrizio Romano nel suo focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna olandese poi morta a causa dell'antivirus. Quarantena obbligatoria anche per un marittimo di 25 anni calabrese che al momento però non presenta sintomi. Intanto il Dipartimento della Salute americano ha dichiarato che uno dei 17 cittadini statunitensi rimpatriati dalla nave colpita da antivirus è risultato leggermente positivo. Anche un altro passeggero presenta sintomi lievi, ma sono in corso comunque analisi per verificare se abbia contratto la malattia. Una donna francese invece resta in gravi condizioni, mappati tutti i suoi contatti. Stanno bene poi gli italiani venuti a contatto con il virus sulla nave. Il ministro della salute italiano Orazio Schillaci rassicura: in Italia, dice, nessun pericolo. Da oggi a sabato 16 maggio torna l'Eurovision Song Contest, 70ª edizione, il festival della canzone europea. Per l'Italia in gara, lo sappiamo, c'è Salda Vinci, il vincitore del Festival di Sanremo, con il brano Sì per sempre. A Vienna previste 3 serate, prima semifinale oggi, seconda giovedì, sabato la gran finale. 35 i paesi partecipanti, con alcune però importanti defezioni. Tra i cosiddetti Big 5, cioè i paesi che vanno direttamente in finale, Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, manca la Spagna, che ha annunciato il ritiro per la presenza di Israele. E non sarà il solo paese a disertare questa manifestazione, per lo stesso motivo anche Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda hanno deciso di boicottare Eurovision 2026. La Russia manca invece dall'inizio della guerra. Tornano però Romania, Moldova e Bulgaria dopo alcune edizioni di assenza. Tra i paesi confermati c'è anche l'Australia, invitata come paese extraeuropeo. A Vienna le autorità austriache stanno preparando un enorme dispositivo di sicurezza, prevedendo anche manifestazioni sia contro sia a favore della partecipazione israeliana. La polizia teme blocchi, proteste e tensioni durante questa settimana del festival. Incrociamo le dita. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: il gran bonazzo di Harry Styles con Adore You, era il 2019 quando ci regalava questa bellissima canzone. Sì, cosa succede?
1: Buenos días.
2: Buenos días. Soy Hugo Caqueres.
1: Come si chiama?
0: Hugo Caqueres.
1: Hugo Caqueres. Buongiorno.
2: Quiero saber si es posible andare all'Eurovision.
1: No. Soy argentino.
2: Sono argentino.
1: Ah, lei è argentino?
2: Sono argentino. In che zona? Hugo De Vicineta.
1: De Vicineta?
2: Vicineta.
0: E dov'è Vicineta?
2: Vicino alla terra del fuoco, soprattutto quando mangio piccante.
1: Ah, ma inizia con la V doppia.
2: La V doppia.
1: Ah,
2: Vicineta,
1: ok.
2: Vicineta.
1: Adesso ho capito.
2: Io sono un cantautores.
1: Sì.
2: Perché canto non nel barrio, nella bagnas.
1: Quando se siede.
2: Come?
0: E nell'aseo.
2: Alzo l'aseo del cesso.
1: Mamma mia,
2: lo alzo.
1: E quindi cominci a cantare.
2: Canto. Io sono l'unico che ha il pentagramma a tre veli.
1: A tre veli addirittura, è morbido per quella parte lì. Sì.
2: C'ho uno strappo, faccio uno strappo alla musica, come si dice, una licenza poetica e a volte imbratto di musica.
1: Mamma mia, questa
0: parola. Come si chiama su Éxito? Come si chiama? La canzone.
2: La canzone è un album. È un album che ha scritto. Palinos tranquillo.
1: Okay.
2: Allora ci sta Spingeros.
1: Sulla tazza che fa?
2: Sforzo.
1: Sì.
2: Después la catena.
1: Perché sta roba qua? Io non lo so.
2: Ma soprattutto il pezzo che porterò se mi danno la possibilità.
1: Non te la danno. Vabbè, però potrebbe, visto che c'è l'Australia.
2: Obre la finestra.
1: Sì,
0: ombre alla finestra.
1: Meglio aprire la finestra.
2: Bisogna proprio che obre, perché non ci arrivi ad abre.
1: Abracadabra.
2: Comunque tu mi fai sapere se quando tengo la possibilità di andare domani.
1: Vai domani a Vienna. Stasera
2: o domani?
1: No, inizia stasera, in effetti.
0: Stasera è la prima. Poi domani si continua.
1: Giovedì la seconda.
2: Allora faccio in tempo a recuperare un attimino, perché oggi sono ancora qui.
1: Sei imbarazzato.
2: Con l'asso alzato.
1: Sei imbarazzato, vabbè.
0: È incinto.
2: Intestinal,
1: non in quel senso.
0: È un imbarazzo intestinale, perfetto. Muchas gracias, encantado de conocerla.
2: Dopo te faccio la canzone.
0: Hasta después.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: E ora la sfida finale! Cocktail!
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione!
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate!
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: questa canzone, no? Non mi metteva gioia di affrontare questa giornata.
1: Sì. Come diceva Baccara, lui diceva: non vergognatevi mai di una canzone che la gente fischietterà.
0: Giusto.
1: Era
0: Bert Baccara.
1: Sì,
0: era Bert Baccara. Allora, lei invece era Gabrielle su Radio Number One con What a Woman. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Volevo dire solo una piccola cuscia.
2: Posso
0: dire
2: una piccola cuscia?
3: È un pipponcino.
4: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Piccola curiosità su Gabrielle, non so se ve la ricordate, lei si presentava sul palco anche nel video di tutte le canzoni che ha fatto con una benda sull'occhio, avete presente, tipo quella da pirata?
1: Sì.
0: E tutti pensavano, esatto, tutti pensavano che fosse una roba di stile, no? Cioè, nel senso, mette questa cosa qua per rimanere impressa proprio per questa caratteristica. In realtà no. La cantante soffre di ptosi palpebrale, è una condizione che provoca l'abbassamento della palpebra destra, solo la destra. Col tempo questo dettaglio è diventato un suo tratto distintivo nel mondo della musica. Vedi come fare da un problema invece c'è appunto un tratto distintivo, è una cosa positiva, ce la ricordiamo anche per questo.
1: Una Cesara Bonamici che canta, insomma.
2: Che però si è ripresa, eh. Sì, adesso ha tutti gli occhi belli spalancati. Domandones, partoritos, stavolta da Sergio Sironis.
1: Ma perché sono curioso?
2: Lui è curioso e vi chiediamo, perché poi ci siamo ovviamente tutti allineati. Che lavoro fate? Ma noi vogliamo sapere di più, vogliamo entrare nei dettagli, vogliamo sapere il mansionario, come si fa dire.
1: Esatto.
2: Cioè, in che cosa consiste il vostro lavoro?
1: Cioè, non basta dirmi autotrasportatore. Io voglio sapere se tu
2: che cosa trasporti?
1: La nitroglicerina.
2: Ok, cavalli, nitroglicerina, pacchi per il prossimo Natale. Dovete anche articolare e dettagliare il vostro lavoro.
1: Tutto, senza vergogna, senza
2: va
1: vergogna.
2: Bene,
1: tutto,
2: dai, è carina come domanda. Bravo,
0: anche a me piace, sono proprio curiosa. Perché sentiamo i nostri ascoltatori tutte le mattine, no? E ce ne sono alcuni che proprio sono sempre gli stessi, quindi è come fosse una sorta di famiglia, però non sappiamo cosa fanno.
1: Cioè, vai in ufficio, ma io voglio sapere se vai a fare inginocchiare in sala mensa sui ceci quelli che non si comportano bene.
0: Esatto.
2: Sì, se sei nella parte amministrativa davanti a uno sportello, sei a che fare col direttore, sei a che fare con la clientela. Vabbè, dai, vogliamo sapere tutto.
0: Sentiamo. 393-444-0444, di alcuni sappiamo che non gli piace quello che fa. Non ci siamo fatti un'idea, ecco, quando c'è il countdown al venerdì, insomma, ci siamo fatti un'idea che proprio non è il lavoro della vita, però vabbè, vogliamo saperlo lo stesso.
5: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Sapesti quante volte me lo chiedo anch'io durante il giorno. Sarà un caso quella questione delle coincidenze che dicevamo qualche giorno fa nella canzone, dice cosa fai tu di lavoro, faccio schifo. Sarà un caso, io non credo.
2: Che lavoro fate? Come si sviluppa il vostro lavoro? Siamo curiosi, vogliamo sapere tutto.
1: Sergio, questo ti piace un sacco.
3: Ciao ragazzi, Denis Dalodi, agricoltore. Io sono un distributore di fertilizzante iniettato direttamente nel terreno.
1: Hai capito.
3: In sostanza spargo il liquame.
4: Bello, hai capito? Sparge. Dai diamanti non nasce niente.
2: Sì.
4: Dall'etame nasce.
2: Dall'etame
1: questa è la mattinata delle perle di saggezza. Da Bordvacara al liquame. Mamma mia, che cultura immensa.
5: Buongiorno, scombricolati. Sono sempre Fabiana. Allora, io faccio un lavoro. Vabbè, abbastanza normale, se così si può dire. Faccio l'assistente in uno studio odontoiatrico. Dunque, la mia mansione è quella di guardare in bocca la gente che a quest'ora proprio mi vede vomitare, però fa niente. La mansione praticamente consiste nel assistere il dottore nelle pratiche odontoiatriche. Cosa vuol dire? Non so, se devo fare un'otturazione, devo preparare il composito, devo preparare il sottofondo, devo preparare l'adesivo, il mordenzante, tutte queste cose qua. Se devo prendere un'impronta, devo preparare la pasta, devo aiutare il dottore perché a prendere l'impronta, che poi siamo sempre noi assistenti che le prendiamo.
1: E sì, dopo è spaghettata.
5: È vario. Se devo fare chirurgia, devo preparare i ferri, devo scostare i lembi, devo spirare il sangue, tutte queste cose. Non è il massimo, ve lo dico.
1: Vabbè.
5: Però ormai sono quasi 40 anni che lo faccio. Cioè, un abbraccio da Fabiana.
4: Se lui martella, lei tiene lo scalpello.
1: Sì, esatto, tiene fermo anche il paziente se ha paura, nel mio caso.
2: Assistente alla poltrona, giusto, il ruolo
4: sì,
2: è quello.
4: Assistente alla poltrona. Assolutamente sì.
1: Assistente alla poltrona, attenzione, si chiama così, non lo sapevo, sentiamo.
6: Ciao Combriccola, io di lavoro faccio l'educatrice per una cooperativa, quindi lavoro con i ragazzi con disabilità o problemi magari comportamentali e anche trasporti scolastici. E gestisco un po' le ore come voglio. Vi ascolto sempre. Un abbraccio.
1: Grazie. Siamo contenti che ci ascolti sempre. Grazie. Ciao.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: minuto alle 8 e questa è Radio Number One.
1: Mongemono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso ma bisogna seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane, la Ondius, dove si era sviluppato un focolaio, ha lasciato intanto Tenerife. Nicola De Muro.
3: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda, rimpatriati 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati.
0: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. Passo falso casalingo del Napoli che deve rinviare la conquista del Pass Champions nel posticipo della 36esima di Serie A. Maradona, il Bologna vince 3-2, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions. Domenica a pranzo, Jenny De Gaetano.
4: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della bestia nera Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime 4 domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12.30, è ufficiale come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora, le altre gare decisive in chiave Champions, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina. E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. A faccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram. Domani allo Stadio Olimpico insegue il double. Scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Le farfalle nello stomaco, che bella sensazione. Oh, Cioffi e Noemi insieme su Radio Number One alle 8 e 5 minuti. Buenos dias!
1: Che lavoro fate? Come si sviluppa il vostro lavoro? Vogliamo sapere di più? Le vostre mansioni? Dai, raccontateci tutto.
0: 393-444-0444.
2: Buongiorno, scombriccolati del mattino.
0: Buongiorno.
2: Io faccio la scartoffiara. Il lavoro per cui mi pagano è in archivio. Poi mi diverto nei lavori dove non mi pagano, come manager di mio figlio che canta, come scrittrice che avrò venduto 100 libri in tutto, e come rigattiera perché mi riempio la casa di ciarpame. Ciao, buona giornata Romana.
0: Ciarpame.
2: Scusate, ma
0: basta.
3: Dicevi? Ogni tanto dorme anche.
0: Però mamma Ger è bellissima, sì, mamma Ger del figlio che canta è bellissima.
4: Allora, io durante il mio lavoro rispondo in modo gentile a mail dove invece vorrei mandarle tutte quel paese.
0: Anch'io.
4: Ascolto tutti, da quello che deve uscire prima perché c'ha il bambino da andare a prendere, a quello che deve stare a casa perché c'è la mamma fuori di testa. Insomma, in pratica lavoro all'ufficio personale di un'azienda con 90 dipendenti. Ciao!
0: Mazzalo, che pazienza!
1: Bisogna avere pazienza, sì, sì, quella dei santi proprio.
0: Ti capitano 3 o 4 patromano, sai com'è?
5: Buongiorno, scombricoli. Io faccio il mestiere più bello del mondo. Faccio il bidello, il primo educatore dei vostri figli. Siamo i migliori. Ciao, buona giornata, Agostino da Tavernola.
1: È vero. E spesso è un personale che viene un po' tenuto sotto traccia, invece è importantissimo molto, nello sviluppo molto di una scuola.
3: Io ne avevo uno che aveva un giro di pizzette all'intervallo.
0: Spacciava.
3: Sì, spacciava
0: pizzette all'intervallo.
3: Sì, sì.
0: Allora, abbiamo un po' di messaggi anche da leggere. Io sono addetta al magazzino e welcomer presso una nota catena di intimo. Oltre alle varie mansioni e di magazzino, mi occupo dell'inserimento e della formazione dei nuovi, appunto, inserimenti. Dai, non mi lamento, mi piace insegnare e formare le nuove leve. Lei è Francesca da Verona.
3: Hanno delle mansioni importanti, insomma.
0: Hai delle mansioni importanti.
6: Mattia da Mantova, faccio l'operation manager, per cui il direttore operativo all'italiana in un'azienda di trasporti e logistica, e ci occupiamo di trasporti nazionali, internazionali e deposito merci.
0: Però,
6: è un lavoro complesso, affascinante e che al giorno d'oggi, insomma, diciamo utile, perché come tutti sappiamo è la movimentazione delle merci è imprescindibile per la nostra vita quotidiana. Bene, ciao, buon lavoro, buona giornata. Ciao a tutti.
0: Ciao, Mattia.
3: Molto bello. Mi muovo tutto il giorno, entro ed esco da edifici, controllo nomi, indirizzi e nessuno sa mai esattamente quando arrivo. Ho una borsa piena di materiale, faccio scambi rapidi, porta a porta. A volte lascio solo un avviso, altre volte consegno direttamente nelle mani giuste. Non faccio troppe domande, ma so tutto di tutti: dove abitano, quando sono a casa, quando no. Insomma, un lavoro pulito, ma sempre sul filo del sospetto. Faccio il postino.

0: Black Nirvana di Elodie su Radio Number One. E quando ci sono le R ogni tanto me le magno. E su Radio Number One nella combricola l'ho trovato, Sergio, l'ho trovato.
1: Ciao ragazzi, sapete che mio amico Akira lo fa? E lo fa da tantissimo questo lavoro, cioè scoprire il sesso dei pulcini. Beh, io trovo che sia una cosa veramente un mestiere d'arte.
2: Vero.
1: Ciao, buona giornata da Cristina.
0: Vorremmo conoscerlo per sapere come fa. Da cosa si vede se è un pulcino maschio o una pulcina?
3: Allora
0: femmina?
3: Si prende per la testa, visto che oggi è la giornata così.
0: Ma lo fai girare,
3: ruotare, e se lui dice mi girano le balle, è maschio. Se non dice niente, è una femmina.
0: Oh santo cielo, fai qualcosa per farlo arrabbiare, ti prego, è troppo di buon umore, io non ce la faccio.
4: Ti grigno i denti.
3: Ti grigno,
4: va bene, va bene.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
7: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
7: No, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
8: Non ci abbiamo più spazi, eh?
5: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.

0: Plan. Viabilità.
1: Sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 4, la Milano-Brescia incidente con code in direzione Torino tra Sesto San Giovanni e Cormano. Altro incidente causa code in direzione Brescia tra Dalmine e Seriate. Traffico intenso con code a tratti in direzione Torino tra Grate e Sesto San Giovanni. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia incidente con code in direzione Genova tra i caselli di Voltri e Pegli. Abbiamo poi altre code sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Montecchio e Soave direzione Milano. E poi code segnalate sulla 26, la Genova Gravelluna Toce, per un veicolo fermo in direzione Genova tra Ovale e Masone. Abbiamo invece traffico regolare senza problemi per quanto riguarda la Pedemontana. Spostandoci a Roma e dintorni, segnaliamo sul grande raccordo anulare una corsia chiusa per lavori di manutenzione in direzione Casilina all'altezza dello svincolo 16 di via Prenestina. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricolati.

0: City su Radio Number One nella Combriccola con Sergio Sironi, Emanuela Doriani e Pato Romano, pronto per il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. C'è una donna ora a capo della piattaforma di contenuti per adulti OnlyFans. Dopo che Leonid Radvinsky, il miliardario che l'aveva trasformata in un colosso globale, è morto a marzo a 43 anni. Forbes stimava il suo patrimonio in 4,7 miliardi di dollari. Adesso la sua eredità imprenditoriale va alla moglie, Yekaterina Chudnovsky. Secondo un documento ufficiale del governo britannico, la 42enne ha assunto il controllo della Phoenix International, la società madre della piattaforma, ereditando con essa uno degli asset digitali più redditizi al mondo. Ora possiede almeno il 75% delle azioni e dei diritti di voto di Phoenix International, anche il diritto di nominare e revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione della società che controlla appunto OnlyFans. Un controllo pressoché totale su una piattaforma che lo scorso anno ha generato circa 1,5 miliardi di dollari di ricavi e oltre 700 milioni di dollari di profitti. Nel 2024 il sito, che trattiene, lo ricordiamo, il 20% dei guadagni dei creator, aveva registrato 7,2 miliardi di dollari di transazioni lorde, insomma numeri davvero da capogiro. E adesso a capo di tutto c'è appunto questa donna, Yekaterina Chudnovsky. Parliamo di sport, le classiche pillole. Nel posticipo della terz'ultima giornata di Serie A, il Bologna passa a Napoli 2-3 con il gol decisivo di Rowe al 91esimo. Partenopei che dunque non possono ancora festeggiare la qualificazione in Champions, visto che la Juventus ora è a meno 2, Milan e Roma a meno 3. E a proposito di Milan, reduce dal capo interno con l'Atalanta, mister Allegri e lo staff hanno deciso di portare la squadra in ritiro da domani in vista della trasferta di Genova. Internazionali d'Italia di tennis a Roma, oggi gli ottavi di finale maschili per Sinner, che ieri si è sbarazzato facilmente di Popirin. C'è il derby con il sorprendente Pellegrino. Musetti se la vede con Ruud, Dardery sfida il numero 2 del tabellone, Zverev. Delusione ieri sera per Cobolli, eliminato in due set dall'argentino Tirante. Dopo aver salutato la Bulgaria ed essere tornato in patria, il Giro d'Italia invece con l'uruguaiano Silva in maglia rosa oggi celebra la sua quarta tappa tutta calabrese, da Catanzaro a Cosenza, 138 chilometri, potrebbe essere altro terreno di conquista per i velocisti. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Easy Song di Bruno Mars. Questa è Radio Number One. Buongiorno, buongiorno, buenos dias.
1: Torniamo ad occuparci di lavoro. Che lavoro fate? Come lo svolgete? Vogliamo saperne più le vostre mansioni.
0: Ma che mondo meraviglioso quello delle professioni dei nostri ascoltatori, veramente c'è di tutto e di più, sentiamo.
2: Buongiorno scombricolati.
1: Buongiorno.
2: Io no. Siccome faccio l'autista, la mia mansione principale è dare fastidio a Sergio Cironi quando va a casa. Infatti con il mio camion faccio sempre le rotonde molto piano, vado molto attento ai segnali, vado sempre nei limiti.
0: Certo.
2: E Sergio Cironi rimane sempre così bello, bello nervoso, bello attivo.
3: Attivo.
2: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
0: Allora, grazie. È lui che mandavi a fare.
1: Sì, è lui che ti ha tagliato la strada. Ma ha fatto bene.
4: Ma molto semplicemente, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
4: Sono un cassiere commesso responsabile notturno di un supermercato che sta aperto 24 ore su 24. Io mi occupo solo dell'apertura notturna, cioè da mezzanotte alle 6 di mattina.
0: Ma dai.
4: E con io e una guardia, ecco, siamo io e lui che ci interfacciamo e che ci divertiamo tra virgolette a vedere quello che succede durante le notti. Abbiamo tutti gli orari delle varie tipologie di persone, quando chiude la tot discoteca oppure c'è una festività, ecco, i personaggi che girano sono alquanto bizzarri, ecco, questa è una cosa particolare. Ogni giorno non sai quello che arriva, soprattutto nel weekend. Il weekend è il giorno più carico di persone, di umani che voi non potete neanche immaginare.
0: Certo.
4: E quindi la mattina quando io esco alle 6 dico adesso devo sfogarmi, scrivo la complicola. E poi vabbè, sono anche un celebrante laico, ma quello è tutto un altro discorso.
0: Ah, che forte!
1: Un celebrante laico.
0: Beh, anche non sa
3: Ai matrimoni?
1: No, stavo dicendo, i lavori notturni sono affascinanti, ma anche in certi casi anche un po' pericolosi.
0: Oh, perché miseria, io non sapevo ci fossero dei supermercati aperti di notte.
1: H24.
3: Non hanno neanche le serrature perché sono aperti 24 ore su 24.
0: E certo, cosa servirebbero? Buongiorno Combriccola, io faccio il becchino, non penso servano spiegazioni. Michael da Vertova,
1: provincia di Bergamo.
3: Sai perché si chiama becchino?
0: Perché?
3: Una volta si chiamava Beccamorto.
0: Perché?
3: Perché lui era l'addetto, in tempi molto antichi, doveva verificare che questa persona fosse morta e doveva mordere. Io ricordo l'alluce. Io ricordo l'alluce, ma non so se fosse l'alluce o il pollice. Però doveva morderlo, se questo non reagiva, purtroppo era passato. Perché fa malissimo un morso all'alluce, credo.
0: Certo.
1: Sì, vabbè, ma che schifo. Comunque, devi mordere l'alluce al morto. È vero, comunque. Stavo leggendo adesso la spiegazione anche in internet, non la sapevo, onestamente. Però che schifo!
0: Che schifo! Michael, mordi gli alluci! No, per capire.
3: No, giusto per capire.
0: È un terreno minato questo qua, quindi io ne uscirei
3: anch'io,
0: così.
3: Anch'io.

0: Sky con Where Is My Husband su Radio Number One. Tra poco una grande canzone di Radio Number One. E che grande canzone!
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,90 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: mamma mia, che pelle d'oca! 1978, le grandi canzoni di Radio Number One ci hanno portate indietro fino lì, Toto con Hold the Line, una cosa che forse non tutti sanno dei Toto è che molti dei suoi membri erano già musicisti di studio richiestissimi prima ancora di diventare famosi appunto come band. Hanno suonato in centinaia di album di artisti enormi come Michael Jackson, ad esempio, Steve Lukather e Jeff Porcaro parteciparono alle registrazioni di Thriller e ancora Steely Dan, Eric Clapton e tanti altri ancora. Che roba, che roba, tanta roba!
1: Tanta roba, allora, tanta roba.
2: Ma Porcaro origini italiane, no?
0: Porcaro.
2: Porcaro origini italiane. Allora, ragazzi, torniamo a parlare di lavoro. Che lavoro fate? Come lo svolgete? Dai, descrivete un po' le vostre mansioni.
0: Ce ne sono veramente un sacco di messaggi stamattina, tutti bellissimi. Sentiamo.
3: Cacco Bricoli, io faccio l'istruttore di guida. Ed è un lavoro che mi piace tantissimo. Solo che alla fine ci sono sempre in giro un sacco di pericoli. Macio.
0: Certo,
2: Sergio Sironi con la sua macchina, sì, attenzione, sì, sì, pericolo pubblico numero uno.
0: Poi se guida uno che non sa guidare, il pericolo diventa il triplo. Io avevo una cotta per il mio istruttore di guida. Sarà per quello che sono stata bocciata tre volte, perché non volevo smettere di fare le guide.
1: Ti sei fatta bocciare tre volte.
4: Ciao ragazzacci, sono sempre la Manu e io faccio la commessa in una nota catena di supermercati italiana e la mia parte migliore del lavoro è quando mi mettono alla cassa con priorità, la precedenza per i disabili e vedere certi elementi che litigano per chi ha prima la precedenza e ogni tanto mi viene la risponde, gli li guardo e dico signori io non sono l'Inps, vedetevela un po' voi, ciao ciao.
0: Ma i vecchietti al supermercato, quello che fanno per passarti davanti,
1: mamma mia,
0: che fanno finta che tu non esista,
1: sì,
0: ti girano attorno,
1: brava, brava. Oppure ti fanno segno, dicono io c'ho questo, passi e dicono alla moglie
2: se
1: vieni,
2: se c'ha una robetta da
1: ho capito, ma poi dicono alla moglie vieni che il signore gira
0: col carrello.
2: Quello no, allora.
0: Che gli dici?
5: Buongiorno ragazzi, io ho un bellissimo lavoro che mi dà molta soddisfazione. Sono un'artigiana, ho una legatoria artigianale,
1: che bello.
5: Però purtroppo la carta sta sparendo sempre di più. Ciao ragazzi.
1: Speriamo di
0: no.
2: Anche
0: è
2: quella,
0: vero. Allora,
2: anche quella nel nostro bagno. Sì. Devi rimettere il rotolo.
1: Non è legale. Ah,
2: no, è vero.
0: Patrizio!
2: Scusate. Sironi mi contagia, mannaggia lui.
0: Ma via stamattina, è un programma con Zeling, c'è cioè spiccia a casa.

0: tu mi piaci tanto di Saif, questa è Radio Number One, un'altra ora della combriccola è volata, indagando sul, sui compiti professionali dei nostri ascoltatori stamattina.
1: Ma che bello, veramente un'ottima idea questa.
0: Sentiamo.
2: Buongiorno scombricola.
1: Buongiorno.
2: Non siamo più Pecchini, no. Siamo tour operator.
0: È
2: l'ultimo viaggio. Ciao, buona giornata, Mauro d'Acquanegra.
1: È vero, è vero. L'ha organizzato bene, nei dettagli. Nei dettagli, perché poi si arriva là, è in cima.
0: Sì. Quindi, tu non lo saprai mai se è organizzato bene.
3: Scombri, io guido il camion e in questo momento sono in fila, in coda per arrivare a Milano. Ma sono tranquillo e rilassato.
0: Beato te.
3: Ogni tanto faccio anche io come Sergio, però mando a quel paese un bel po' di gente.
1: Beh, ci sta.
3: Imparate a guidare. Ciao.
0: Imparate a guidare. Mi aspettavo che arrivasse la parola show. Imparate a guidare.
1: Guida di meno.
0: Alura.
1: Alura.
4: Ciao combriccola.
1: Ciao.
4: Io faccio il cuoco e tutte le mattine il mio lavoro è un po' più leggero. Grazie alla vostra compagnia.
0: Oh.
4: E poi soprattutto a fine puntata, quando parla il guru, esigo silenzio in tutta la cucina per sentire la perla del giorno.
0: Ecco.
4: Ciao e grazie della compagnia.
1: Ciao. Francesco scrive: io faccio il menatubi e io sorvolerei su questo.
5: Anch'io.
1: Ma attenzione, fa anche un po' di elettrocane.
0: Ah.
1: Noi abbiamo un catalogo, tra l'altro, qua di elettrocane.
6: Buongiorno, sono l'elettrocane.
1: Eccolo qua, ehi.
6: Eccolo qua.
1: C'è la scossa, dai la scossa, l'energia
6: abbastanza.
1: A tutti i cani.
6: C'è per favore il chihuahua?
1: Sì, il piccolino, vieni qua. Aspetta, fermo lì. Energia.
6: Ok,
1: aspetta, c'ho il levriero irlandese. Dai.
6: Ci vuole di più perché aspetta, devo caricarlo.
1: Aspetta, vuole essere caricato il mastino tibetano.
6: No, quello lo fai tu.
1: No, non lo fai il mastino tibetano.
6: No, quello è mastino.
1: Va bene.
6: No, io non lo
1: faccio. Ma è muscoloso e protettivo.
6: Allora ci provo.
0: Io avrei un Rottweiler, se gradisce.
1: No.
6: Vabbè, è chiuso. Abbiamo chiuso.
1: L'elettrocagno ha chiuso.
7: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: ora sono le 9.
1: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. 8 ore di sciopero nazionale oggi, agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma, produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il Labirinto del Fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
5: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: capire il pezzo che abbiamo appena ascoltato, Madame Marrakesh, insieme su Radio Number One. Ancora buongiorno, buona mattinata a tutti. Questa è la combricola di Radio Number One tra le 7 e le 10. Ogni mattina ci siamo noi, andiamo in cucina. Sergio Sironi, Pat Romano e Emanuela Doriani. Eccoci qua, ti vedo indaffarato. Patrizia!
1: Sì, beh, stavo consultando alcune cose anche per il prossimo focus. Allora ragazzi, parliamo, cambiamo argomento. Abbiamo parlato molto di lavoro, ma dobbiamo parlare anche di vacanze. Perché anche il lavoro ha bisogno di pause, ogni tanto ci vogliono queste benedette ferie, vacanze. Si avvicina l'estate, arriva anche la guida alle migliori spiagge d'Italia per il 2026, una classifica stilata da Skyscanner che combina le mete più amate dai viaggiatori, le ricerche online più frequenti e le testimonianze dirette degli utenti. Mette assieme tutto questo e partorisce questa classifica delle spiagge migliori. Allora, sul podio, vi dico subito, ci sono le spiagge di Fetovaia all'Isola d'Elba, Chiaia di Luna a Ponza e Cala Spinosa in Sardegna. Queste sono sul podio, le prime tre. Poi nella top ten ci sono Marina Piccola Capri, Baia delle Zagare nel Gargano, Cala Mariolo in Sardegna, Marina dell'Isola Tropea, Scala dei Turchi, bellissima, quella tutta bianca, in Sicilia, Cala Rossa Favignana, anche lì ci sono stato, molto molto bello. E poi la spiaggia dei Conigli, conosciuta, la spiaggia di Lampedusa. La domanda è molto semplice: qual è la spiaggia o la località balneare più bella in Italia dove siete stati?
2: Allora, la più bella è quando arrivi e in fondo vedi
3: al mare, a bere,
0: anch'io non guardo la spiaggia, guardo il chiosco.
1: Siete tremendi, ma è incredibile. Non guardate la spiaggia, non guardate la bellezza del mare, la bellezza del paesaggio.
0: Sai che è un casino comunque con l'Italia rispondere a questa domanda, nel senso che, vabbè, a me è venuto da dire la Sardegna, mi viene Stintino, eccetera eccetera.
2: Ti piace vincere, facile.
0: Poi in realtà pensi alla Sicilia,
1: anche lì sono un sacco di posti, ma potrei dire anche nel Salento, potremmo dire anche in Calabria,
2: il Conero,
1: alcune zone anche della Campania. Ragazzi, son tante. L'Isola d'Elba stessa.
0: Le Cinque Terre non ci sono le spiagge, però ci sono delle calette che sono veramente
1: molto
0: meravigliose.
1: Molto belle, ragazzi. Ma anche l'Adriatico, il Medio Adriatico, riserva dei posti, la zona del Conero, riserva dei posti molto molto belli.
2: Ma anche Rimini, lascia stare.
1: Ma poi non è detto che uno si riferisca solo al paesaggio, al tipo di spiaggia, ma magari anche alla tipologia, come avete detto, della ricettività, cioè alberghiera, turistica, ci sono i giochi per i bambini, c'è il divertimento, allora, per l'animazione.
0: Il bar.
2: Cioè, io dico questa cosa che sembra una brutta cosa, spero che non venga fraintesa: a Rimini ci potrebbe essere il cemento al posto del mare, la gente ci andrebbe comunque, perché tu
0: per
2: arrivi,
0: il divertimento.
2: Tu arrivi e ti accolgono in una maniera straordinaria, fantastici, meravigliosi.
0: Anche perché il mare non è proprio,
1: ma anche
2: però
1: le altre località,
2: devi andare a 200 metri.
1: Anche Riccione, anche a Cattolica,
2: ma sicuro,
1: io sono stato il campione della piadina cattolica,
2: allora,
1: te l'ho detto.
2: Adesso basta, questa storia deve finire.
1: Sono andato sul telegiornale regionale come campione.
0: Sì, Patrizio, io lavoro con voi dal 1° luglio dell'anno scorso, l'avrò già sentita almeno 30 volte.
1: Ma quando mai? L'ho detta soltanto 24 volte.

0: bro.
1: Andiamo in motel.
2: Andiamo.
0: Dove vai a fare la baddie d'estate? Bro.
2: L'acqua è un bro. L'acqua è un bro.
0: Ma tu l'hai sentito che ha detto andiamo in motel?
1: Sì.
0: Hai fatto finta
1: che
0: tu
1: di niente.

0: con My Type su Radio Number One alle 9:13 minuti. Sergio Sironi, Emanuela Doriani, sua maestà il conte romano, no, Patrizio da Stezzano.
1: La smetta, Doriani, la smetta. Ma semplicemente perché ha intercettato. Ma cos'è questa acquetta?
0: È della acquetta.
1: Ha intercettato una chiacchierata tra me e Sironi, molto, sì, molto improntata ai lord inglesi. Io sì, proprio sì, che dicevo,
2: l'ombrello. Lui di Cambridge, l'altro di Oxford.
1: No, perché stavo parlando ancora di cani, no? Ma dai, diciamola tutta. Stavo parlando di cani. E...
0: No, proprio tutta, io direi di no.
1: No, nel senso, no.
0: Dimmi un pezzo.
1: No, vabbè, va bene, teniamo un pezzo. Stavo dicendo appunto che noi brevilinei, come i cagnolini piccoli, di quelli di piccola taglia, viviamo di più! Mi è subito preso un colpo al cuore quando ho detto così. Va bene,
0: che
1: dai.
0: Senso?
1: No, di solito è vero, i brevilinei credo abbiano una vita un pochino più lunga, no?
0: Ah, e quelli più grossi? Cioè
1: ma perché hanno meno massa che si può contaminare, no?
0: Comunque Sergio non è brevilineo, volevo
1: è
0: dirti.
1: Per quello che
2: infatti, per quello che mi faceva il gesto dell'ombrello.
1: Dai ragazzi, cioè, stiamo scherzando, stiamo scherzando.
0: Scombricolati, allora, voi capite di cosa parlano questi due mentre vanno i dischi, capito? Uno gli fa il gesto dell'ombrello all'altro perché è più basso e vibra,
1: esatto,
0: di più.
1: Cioè, essendo diversamente alto, devo in qualche modo, devo anche sostenere la categoria dei brevilini. Oh, allora vabbè, ragazzi, stiamo parlando di spiagge, le spiagge più belle d'Italia, spiagge più belle che avete frequentato. Ci sono consigli per gli acquisti delle spiagge. Punta Prosciutto.
3: Ciao.
0: Aspetta, dai.
1: Ma pensavo dovessi leggere. Punta Prosciutto nel Salento, Gigetto. Poi la spiaggia più bella, Isola Rossa in Sardegna.
0: La Pelosa Stintino. Vabbè,
1: la Pelosa, sì, sì, è vero.
3: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
3: Io sono Igor da Rovato. Nel 2012 sono stato in Sardegna. E la spiaggia più bella, vabbè, tolta la Pelosa Stintino, quella è molto affollata, direi Cala Licossi, che si trova a nord della Sardegna, nella zona Costa Paradiso. Meravigliosa, veramente si arriva camminando, un sentierino tra gli scogli, ma veramente molto molto bella, molto caratteristica.
0: Andremo a vedere, magari quest'estate, chi lo sa?
4: Guardate ragazzi, io sono sempre stato in Romagna, sono sempre andato in Romagna e vi dico la verità, lì hanno tutto un altro modo di fare. Un anno ho cercato di andare in Liguria e quando vai sembra quasi che gli dai fastidio. Lì in Romagna, è arrivato, come sta sua mamma, suo fratello, sua sorella, vuole spaghettino, dai che anche se fuori un'ora glielo facciamo, cioè, capisci, hanno un modo di fare che già solamente ti conquistano, ti avvolgono.
0: È vero, comunque.
4: E perciò, e poi vabbè, quando poi giri le spiagge della Romagna, negli anni 80 come facevo io, Dio, boh, è pieno di patata.
1: È vero. Però un po' inelegante fare i paragoni, nel senso, no, è vero, certo, c'è un'accoglienza diversa magari in Liguria, però rischiamo di fare un po' di campanile. È vero,
0: ma questo
1: che
0: è vero, si dice sempre dei liguri. Io in realtà sono andata in vacanza in Liguria tantissime volte e non ho mai trovato questa cosa, quindi poi dipende, no?
1: La mia Liguria,
5: dall'Emilia Romagna sono passato alla Toscana, a Follonica, ci vado da 5-6 anni.
1: Molto bello.
5: Comunque il posto più bello che ho visto in Italia è Marina di Ragusa, mamma mia, che spiaggia, bello, fantastico, e c'era il bar per andare a bere,
1: la spiaggia passa in secondo piano, il mare in terzo piano, l'importante è che sia il chioschetto dove si può bere.
2: Se al posto del mare c'è lo spritzo, il prosecco, meglio ancora.
0: Meglio ancora. Comunque volevo dirti una cosa, Patrizio, che io sono ancora più piccola di te.
1: Yeah!
2: Questa Giuseppe.

0: con Olivia Dan. Allora, vedi che avevo ragione, perché ci sono i nostri ascoltatori che ne sanno veramente tantissimo. Allora, noi ascoltiamo adesso il messaggio di questa nostra amica. Però, ragazzi, mandateci dei messaggi più corti.
1: Sta casseggiando, aveva un minuto e 17 di tempo per mandarci messaggio.
0: Allora, a proposito dell'arte del casseggio,
2: è quello che viene chiamato pensiero creativo, in realtà.
1: Sì.
2: È proprio un portare il cervello a liberarsi, quindi a togliersi dal loop di quel pensiero. Ed è proprio in quel momento, in quel renderlo libero, che il nostro cervello lavora meglio e quindi riesce anche a risolvere quel problema di cui in quel momento non stai pensando, ed è proprio alla base del di quello che viene chiamato pensiero creativo. E
0: sì.
2: E sì, e comunque
0: sì,
2: il pensiero creativo poi diventa sempre più agile nel momento in cui lo alleniamo, no?
0: Certo.
2: Siamo in esercizio.
0: Sì.
2: Quindi se noi continuiamo a fare esercizio di creatività, di problem solving e così via, ad un certo punto anche in una riunione basterà rilassarsi un attimo, guardare in un altro punto,
0: sì,
2: e se ti arriva una domanda shock tu potrai rispondere in modo più immediato e...
0: È vero, è una tecnica, è una tecnica.
2: Però è proprio la base del pensiero creativo.
0: Grazie,
2: che poi
0: Alessia.
2: Entra in quello matematico, una metacompetenza, bla bla bla.
0: Vedi? Wow, beh, brava, però. Ma che ascoltatori abbiamo, grazie.
1: La metacompetenza, ragazzi.
0: La metacompetenza, guarda, abbiamo un pubblico elevatissimo. Allora, amici, dopo aver casseggiato in ufficio arriverà un punto in cui dovremo decidere se andare in pensione. E
1: certo,
0: sembra che, a parte, diciamo, le mete straniere, c'è una città in Italia che pare possa essere la città giusta nella quale andare in pensione.
1: Provate,
0: ve la diciamo tra poco.
1: Provate a indovinare. Io non avrei mai detto.
0: No, neanche io, però è bellissima.
1: Sì, mi ha sorpreso, mi ha sorpreso.
0: Dai, riparliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
4: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
3: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
5: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
6: Dove vai?
7: La musica che cerchi è qui.

0: Number One in diretta qui a The Journalist, Radio Number One con Fabiana e Claudio. Allora, si è parlato tantissimo, no, dei pensionati che vanno all'estero, soprattutto in Portogallo, alle Canarie, ultimamente si è parlato anche di Albania, Tunisia, però si sta facendo largo, diciamo sempre di più, questo futuro dei pensionati in Italia, un po' perché molte persone non se la sentono proprio di ricominciare, diciamo, una terza vita all'estero, no? E quindi preferiscono scegliere una città a misura di pensionato, adesso vi diremo che cosa si intende, in Italia, e quindi più vicino, anche per non perdere le relazioni, diciamo, con gli amici e soprattutto con la propria famiglia.
1: Sì, assolutamente, perché se vai lontano poi figli, nipoti, li vedi raramente.
0: Fratelli, sorelle, certo.
1: Allora, noi qualche settimana fa avevamo parlato di un'altra classifica, ti ricordi, quella delle Sole 24 Ore, dove avevamo posizionato Bolzano, Trento, Treviso, no, in vetta alla classifica. In questo caso invece questi media francesi, perché questa ricerca arriva da questi due giornali, portali francesi, hanno individuato un'altra città che sorprende, almeno a me sorprende per certi versi, e dobbiamo andare al sud, in Puglia per l'esattezza, giusto?
0: Ragazzi, però allora io sono di parte, devo ammettere,
1: perché
0: la Puglia mi piace moltissimo, perché trovo che, insomma, vabbè, il clima, tutto quello che trovi, il cibo, il mare, il paesaggio, sono questi paesi ancora a misura, diciamo, umana. Però qua c'è una città che tra l'altro è bellissima, che è Bari, che potrebbe essere proprio la città adatta per la pensione, anche perché adesso si parla, diciamo, di una pianificazione seria, no? Nel senso, uno dice, vabbè, in pensione per gli over 65 qual è la città, diciamo, più giusta per andare a vivere? Allora, deve avere, diciamo, dei criteri, no? Sì. I punti chiavi sono costo della vita, quindi affitto, spesa, utenze, qualità e accesso alla sanità, sicurezza, servizi per il tempo libero, collegamenti con il resto d'Italia e naturalmente il clima. E direi che Bari ce l'ha tutte.
1: Ce l'ha tutta, forse a parte il caldo d'estate, quello non lo trovo in questa classifica.
0: Ma sai
1: forse
0: che
1: lì,
0: no?
1: Perché
0: è ventilato a Bari sul mare. No,
1: quindi
0: poi ci sono le donne che fanno le orecchiette.
1: Certo.
0: Quelle lì ci sono, ragazzi, no, a Bari vecchia ci sono le donne fuori di casa che fanno le orecchiette, quindi già solo per quello.
1: No, comunque, Bari viene indicata ed è assolutamente, ad esempio, in controtendenza rispetto, no, all'altra classifica avevamo dato, che ci portava forse nelle città dove c'erano più servizi, Bolzano, Treviso e Trento, ma evidentemente non ci sono solo i servizi, c'è anche il costo della vita. Immagino che ad esempio il costo della vita a Bolzano o a Trento sia più alto.
0: Sì, un po' diverso.
1: Quindi, anche perché qui dicono, riuscire ad avere una vita dignitosa anche con una pensione abbastanza bassa, no? Non so, 1.000-1.200 euro.
0: Sì, qui dicono 1.200 euro, riesce a vivere bene.
1: A Bari possibile, Bari possibile. Beh, questa è una bella. E in generale anche un po' tutta la Puglia, dicono, non solo Bari, ma anche i vari comuni pugliesi attorno, che possono essere un buon ritiro. Andiamo a Bari allora.
0: Poi non so, vai lì vicino dove ci sono le masserie, vai da Ridge, ti ricordi lì?
1: Che è la suonare in mezzo alle vigne.
0: Che è lì che suona in mezzo alle vigne. Ma c'è uno stile di vita in alcuni posti che secondo me è molto, capito, ti rilassa, ti stai bene, insomma, dai, non è un caso che moltissimi attori, insomma, anche d'oltreoceano abbiano scelto, molti hanno scelto la Toscana, altri luoghi del centro Italia, moltissimi la Puglia, quindi insomma c'è sicuramente un motivo, no? Quindi parte il portafoglio che conta, insomma, pesa, no?
1: Ecco, l'unica cosa che non torna è over 65, perché facendo i conti mi sa che diventa anche over 68, over 69.
0: Over 68, infatti, hanno sbagliato numero. però insomma, Bari, vi piacerebbe come città della vostra pensione? C'è il mare, si mangia bene, come dire, il costo è basso, cosa può mancare? Adesso ci pensiamo.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi ma non lo so come hanno potuto, come si sono permessi di lasciare fuori
1: il tuo giocatore preferito, tra l'altro avessero lasciato fuori del ristorante un qualsiasi altro giocatore
0: no,
1: di
0: ma
1: tennis,
0: poi è entrato poi è entrato e sì. Allora no, questo fatto che tra poco vi raccontiamo l'ha raccontato Andrea Ruggeri, ex deputato di editorialista e un grande appassionato di tennis. Durante il podcast Tennis Talker si è trovato fuori ad un locale molto in voga insomma a Roma insieme ad Alexander Zverev, a suo fratello e ad altri amici, ed è successo qualcosa.
1: Un figo della Madonna, alto due metri, sì. Come fai a
0: no, è arrivato super elegante. Anche giornalista, anche questo deputato ha detto: vabbè, no, era. Vabbè, insomma, è successo qualcosa. Va dai, bene. Comunque, cosa ve lo diciamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Che affa, che affa, che fa. Dai, chi la soluzione ha?
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Maneskin, mamma mia che voce pazzesca che ha Gianna Nannini, che tra l'altro proprio domenica nel giorno della festa della mamma ha avuto un regalo bellissimo, perché sua figlia Penelope, che lei ha avuto insomma là negli anni, no? Ormai ha 16 anni e ha pubblicato delle foto molto carine proprio per fare gli auguri a mamma Gianna, e quindi insomma è una cosa che è piaciuta tantissimo anche ai tantissimi fan, certo, che ha Gianna Nannini in giro per il mondo, in Europa, certo, in Italia.
1: Figlia fortemente voluta, ti ricordi, sì, le polemiche ai tempi, poi insomma,
0: sì, lei aveva 56 anni, infatti, tramite fecondazione assistita, certo, vabbè, insomma
1: era la prima di, poi di una lunga serie, invece poi è stata solamente, sì, sì, sì, precursore dei tempi. Allora andiamo a tennis, andiamo al tennis a Roma con questo dio greco che risponde al nome di, che non è greco ma è tedesco, Zverev, fighissimo, come fa un ristorante, ti chiedo, Fabiana, a lasciarlo fuori e non farlo entrare?
0: Ma no, beh, infatti io comunque l'avrei fatta entrare a prescindere. No, scherziamo. Però lui si è presentato insieme al fratello, insieme ad altre persone. E, il racconto è carino, perché appunto in questo podcast Andrea Ruggeri, che appunto è questo ex deputato editorialista, grande appassionato di tennis, durante il podcast Tennis Talker, dice: ero fuori, insomma, all'entrata, e ad un certo punto arriva Alexander Zverev insieme al fratello, però insomma giustamente il personale del ristorante ha chiesto se avesse prenotato, non lo avevano riconosciuto, come fai a non riconoscerlo, vabbè, comunque
1: magari butta fuori, magari non è proprio successo,
0: vabbè, insomma lui gli ha detto no, e quindi hanno detto: allora qua senza prenotazione non si entra. Quindi lui molto educatamente ha detto: vabbè, siccome questo ristorante ha la terrazza, quindi immagino uno spettacolo bellissimo, ha chiesto se almeno potevano salire a bere qualcosa, e anche lì insomma c'erano dei problemi. Poi si è fatto avanti lo stesso, diciamo, Andrea Ruggeri, spiegando che i tre erano con lui, chi fosse, chi non fosse, alla fine riesce a farli passare, però insomma lui l'ha descritto così: due metri, bellissimo, gentilissimo, educatissimo, imbarazzatissimo, però senza mai far pesare niente, cioè nel momento in cui l'hanno rimbalzato non ha battuto ciglio, in maniera molto carina ed educata ha chiesto se si poteva almeno andare di sopra, cioè, quindi amici del ristorante Zuma, invitatelo una prossima volta, scusa,
1: non ha detto voi non sapete chi sono io,
0: chi sono, io, bravo,
1: è rimasto lì nel suo e ha aspettato, capito, l'aiuto insomma di Ruggeri, che ha detto vabbè, con me, la classica scena, no? Tra l'altro questo ristorante è molto molto figo, con terrazza, Roma, ragazzi, si chiama Zuma, è uno dei ristoranti più in di Roma, era un lunedì sera, quindi secondo me non aveva neanche tante alternative, non so se lunedì com'è la vita a Roma, se i ristoranti sono tutti aperti oppure
0: figurati.
1: No, però insomma alla fine, no, beh, mi fa molto sorridere che nelle due settimane nel quale tutto il mondo del tennis in generale guarda Roma, voglio dire, tu butta fuori di un ristorante così figo, non ti accorgi che arriva una star, cioè, e trovagli una seggiolina, un posto,
0: ma fallo salire che oltre a guardare le bellezze di Roma si guarda anche, si fa guardare anche lui, voglio dire, che poi era senza fidanzata, invitatelo un'altra volta, no, carino l'episodio da citare, soprattutto perché appunto non è che ha dato in escandescenza, è rimasto nel suo, molto composto, educatamente ha chiesto se poteva salire qualcun altro, non voglio dire chi, secondo me tennista, magari avrebbe fatto un po' di cinema,
1: fatto la scena, sì, però sì, ecco, caro Zverev, la prossima volta prenota anche tu, però dai,
0: prenota, ma lui ha detto: sai, è lunedì, dai, andiamo, forse dici magari, sai, mi riconoscono, mi fanno comunque entrare,
1: lo so, però prenota, ormai bisogna prenotare dappertutto, in Italia è così ormai.
0: Ma comunque poi hanno fatto notare questa cosa ai proprietari del ristorante, che hanno detto solo no comment, vabbè.

0: vedremo Zverev dentro questo ristorante Zuma, perché poi sai magari quelli che erano lì a mangiare, i clienti magari sarebbero stati anche contenti, no? Un ristorante giapponese, insomma, di vedere Zverev.
1: Ma figurati, non so, tu fai finta, tu stai mangiando, arriva Zverev, potete far posto a questo campione del tennis al vostro tavolo?
0: Ma
1: mi alzo io, siediti tu, io sto in piedi, ti guardo.
0: Non esagerare, vabbè, questo è troppo.
1: Però in Italia si fa questa cosa qua di aggiungere una sedia.
0: Non è proprio il tipo di ristorante.
1: Un po'
0: così,
1: figo
0: però,
1: questo, sì.
0: No, beh, non è... cioè, comunque io assaggerei perché vedo dei piatti di sushi notevolissimi.
1: Assolutamente.
0: Veramente molto buoni. Allora, amici, nel frattempo che, insomma, andiamo ad indagare anche sui vari ristoranti giapponesi, vi diciamo che tra poco in arrivo c'è, cioè, come sempre la redazione con tutte le ultime notizie, e poi parleremo di un argomento invece molto più serio.
1: Artigiani introvabili, muratori, elettricisti, autisti. Saremo in compagnia del presidente di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti, che ci fa un po' il quadro della situazione.
0: Triste, triste, ve lo dico, sì. Ve lo anticipiamo già. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist. Gli

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Trump valuta di riprendere i raid sull'Iran, lo dice la CNN. Teheran replica: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, la nostra opzione sarà arricchire l'uranio al 90%. Il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale dell'Iran minaccia l'uso del nucleare militare e afferma: ne parleremo in Parlamento. È stato bloccato il 43enne marocchino che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri. Quando l'ha colpita, l'uomo indossava ancora il braccialetto elettrico, che poi è riuscito a togliersi, imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza nei confronti della consorte. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha incaricato una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica. Ci vorranno giorni prima di avere un profilo. È risultato negativo al test per l'antivirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che sono in quarantena in Italia e che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta a causa di questo virus. Ha tentato nuovamente il suicidio Stefano Addeo, il professore di Marigliano in provincia di Napoli, autore nel 2025 di un post su Facebook finito al centro delle cronache, nel quale rivolgeva parole d'odio alla figlia della premier Giorgia Meloni. L'uomo si sarebbe gettato dalla sua abitazione ed ora è ricoverato all'ospedale in condizioni definite molto critiche. Da oggi a sabato a Vienna torna l'Eurovision Song Contest. Per l'Italia in gara Sal da Vinci con il brano Sì per sempre. 3 le serate, prima semifinale oggi, seconda giovedì, sabato la finale. 35 i paesi partecipanti con alcune importanti defezioni. Oltre alla Russia per la guerra mancano Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda che hanno deciso il ritiro per la presenza di Israele. Tornano però Romania, Moldova e Bulgaria. Internazionali d'Italia di tennis a Roma, oggi gli ottavi di finale maschili. Per Sinner, che ieri si è sbarazzato di Popperin, c'è il derby con il sorprendente Pellegrino. Musetti se la vede con Ruud. Darderi sfida il numero 2 del tabellone, Zverev. Delusione ieri sera per Coboli, eliminato in 2 set dall'argentino Tirante. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Alle 11:06 minuti con Miles Smith, Niall Horan, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Siamo con Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia. Buongiorno Massetti, benvenuto su Radio Number One.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei.
1: Guardi, l'abbiamo chiamata, lei lo sa perché l'abbiamo chiamata. Lei ha fatto questa intervista, non è la prima, ovviamente. Ha lanciato questi numeri che un po' ci lasciano di stucco, ma questa è la realtà. Ovvero, ci sono tantissimi artigiani introvabili, tante offerte di lavoro, parliamo della Lombardia in questo caso, e non ci sono muratori, elettricisti, autisti e non solo. Quali sono le categorie più difficili da trovare tra i giovani under 30?
2: Ma partiamo dal cappello sopra.
1: Sì.
2: Cioè, oggi viviamo una situazione stranissima dove c'è lavoro, si cerca personale specifico, specializzato, ma anche non, e purtroppo non si trova, nel senso che gli artigiani fanno fatica a trovare personale e addirittura si trovano in condizioni di rifiutare commesse. Partiamo da quelli più tradizionali, i panificatori, i pasticceri, i falegnami, i meccanici, gli elettricisti, e poi se entriamo nel dettaglio di alcune attività meno comuni, che sono i saldatori, i tornitori, i meccanici, i tecnici manutentori. Sono figure introvabili, sono figure che si pagherebbero a peso d'oro, e oggi l'oro costa veramente tanto, ma non c'è possibilità di trovare queste figure.
0: Sì.
2: E come dicevo prima, tantissimi artigiani rifiutano commesse oppure non hanno la possibilità di terminare e di portare a termine alcuni lavori proprio per la mancanza di personale. Questa
0: sì.
2: È una tragedia
0: certo, grande,
2: umana.
0: Sicuramente. Senta Massetti, sempre diciamo secondo questo studio di Confartigianato, ovviamente una delle cause, se non la causa principale, è da ricercarsi nell'anagrafe, nel senso che la nostra popolazione come sappiamo, insomma, sta invecchiando, sì. Invecchierà sì. Sempre di più, e quindi si fa fatica, diciamo, a reperire la componente giovanile. Diciamo anche che forse la componente giovanile che è presente magari non è, questo ce lo può dire lei, interessata a questo tipo di professione, al di là della difficoltà anche che ci vuole per il tempo di inserimento in professioni così specifiche come quelle di cui parla lei.
2: Sì, ci sono tutte queste componenti che lei ha citato, soprattutto parto dal presupposto che questo non è tanto uno studio ma è un sondaggio fatto proprio attraverso le nostre migliaia di iscritti che ci dicono che cercano figure e non le trovano, per cui sono dati reali. Partiamo dal presupposto dalla carenza, il calo delle nascite incide tantissimo, se è vero com'è vero che in questi ultimi 15-20 anni sono nati circa 2 milioni meno di bambini e bambine, cioè non ci sono i giovani, e questo è un dramma che in tante nazioni d'Europa hanno risolto con una immigrazione controllata. Purtroppo in Italia non è stato così. Abbiamo assistito alla fortuna di alcuni partiti che hanno combattuto l'immigrazione tout court, senza pensare al fatto che ci saremmo trovati prima o poi in questa condizione. Oggi stiamo, come si dice, stiamo cercando di chiudere il recinto, ma oramai i giovani sono tutti fuori, tanti se ne vanno all'estero, quelli pochi rimasti. Il dramma vero, soprattutto anche dei giovani che qui studiano e poi vanno a lavorare all'estero, è che l'Italia non dà le prospettive che alcune nazioni estere danno a questi giovani, per cui manca proprio un'idea di prospettiva e di formazione reale in questo mercato. Ci sono tante analisi, anche qui io cito spesso la politica, perché la politica è quella che decide, quella che ha, come si dice, gli strumenti per le decisioni. Sento troppe analisi ma pochissime proposte di risoluzione di questo problema, per cui ci troviamo in questa situazione, senza parlare poi del settore della sanità. Rientriamo in un altro campo dove addirittura si scopre che ci sono cooperative che forniscono personale, e alcune cooperative, come si dice, le mele marce purtroppo ci sono dappertutto, forniscono e prestano manodopera infermieristica addirittura senza avere avere il diploma.
0: Senta, Massetti, ecco. Quindi chiaramente la soluzione a questo punto è a lungo termine. Nell'immediato che cosa si può fare?
2: L'immediato è un dramma. L'immediato ci fa vedere, ci dà un'immagine di imprenditori che si rubano i dipendenti. C'è un'immagine storica di una zona importante della nostra Val Gobbia dove imprenditori anche importanti si piazzavano fuori dalla porta delle fabbriche a contattare direttamente il personale della concorrenza per rubarsi il personale. Oggi veramente il dramma è che noi artigiani non riusciamo a star dietro alle commesse, cioè le rifiutiamo perché non siamo in grado di garantire la consegna dei lavori. E questo per un paese che è stato tra i primi 8 paesi più industrializzati del mondo è un dramma. Nell'immediato bisogna cercare di convincere i tanti giovani che se ne sono andati all'estero e fornire a loro delle prospettive di vita e di futuro, per cui bisogna dire vi diamo la casa, vi aumentiamo i prezzi che vi offrono all'estero, per cui vi riconosciamo la preparazione, anche perché queste figure ci sono costate nella preparazione, hanno frequentato le nostre scuole pubbliche, università, e noi li stiamo regalando ai competitor internazionali, per cui l'immediato è questo. L'immediato è andare, come stiamo facendo anche noi, utilizzando i nostri giovani imprenditori, mandandoli nelle scuole per convincere i giovani che fare l'artigiano è bello, che fare l'artigiano dà delle prospettive di sbocco lavorativo indipendente, cioè i giovani oggi non vogliono essere ingabbiati in orari, in giornate, eccetera. Ecco, il lavoro artigiano può dare loro un'alternativa.
1: Prego.
2: Io poi parto, vado a ruota libera.
1: Sentiamo, ma mi sembra anche l'entusiasmo e la passione, voglio dire, per queste cose.
2: Sì, ma perché è un tema che noi sentiamo sulla pelle, per cui noi cerchiamo le soluzioni. Ci convinciamo i giovani, guardi, l'ultima l'abbiamo fatta a Rovato con la scuola Ricchino, e convincere questi giovani che escono dalle scuole dell'obbligo ad intraprendere queste scuole di specializzazione, che non sono scuole di serie B, ma sono scuole di serie A3.
1: È stato, è stato chiaro. Adesso dobbiamo andare in chiusura, però ci ripromettiamo di risentirci, perché questo è un tema molto caldo. Stanno arrivando anche tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Ritorneremo su questi temi del lavoro che non trova risposta. Nel frattempo noi la ringraziamo tantissimo, Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia. Buona giornata e buon lavoro, visto che parliamo di lavoro.
2: Grazie a voi, perché date voce a queste richieste e a questi bisogni.
1: Grazie.
0: Ci risentiamo molto presto.
1: Arrivederci.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: Galateo ci dice che ci sono delle situazioni in cui è consentito mandare indietro il piatto, l'abbiamo detto, se trovate qualche insetto, se il piatto non è cotto come l'avete chiesto, se vi arriva per esempio freddo. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, Antonio Mantova.
0: Ciao Antonio.
1: A me è successo, cioè più che altro è successo un mio amico, eravamo in un ristorante, trattoria insomma normale, pasta e ceci, e gli è arrivato con dentro un 3 o 4 piselli al posto dei ceci insieme. E il mio amico ha detto: no, cioè, ci sono dentro i piselli. Il cameriere, un po' dispettito, beh, fa, ma li metta da parte. Alla fine ha ceduto il cameriere, ha portato via il piatto, ma secondo me poi è tornato con lo stesso piatto, tolti i piselli. Ecco, insomma. Però dopo gli ho detto a mio amico: guarda che è lo stesso piatto. No, me l'hanno cambiato. No. Però beh, io di mia norma non faccio mai portare dietro, cioè logico, deve essere una roba immangiabile. Certo. Però non mi piace mandare indietro il piatto. In quel caso avrei spostato i piselli, però insomma ho dopo a discrezione delle persone. Un saluto, un abbraccio.
0: Un abbraccio, ciao Antonio.
2: Il discorso è il buon senso comunque. Dai, se trovi quattro piselli in un piatto di ceci.
0: No, io quello lì l'avrei mangiato, non avrei detto nulla.
2: Sì, oppure se non ti piacciono i piselli, davvero li lasci lì. Sì. Cioè non puoi pensare che tu porti
0: li metti
2: indietro
0: in un tovagliolo, così li vede.
2: Sì, ma poi voglio dire, mettiti dalla parte del ristoratore, ti danno il piatto, togli i piselli e riporti il piatto. No.
0: Sì, anche secondo me. Credo te lo rifanno da capo, è difficilissimo, ma figurati. No. Va bene, dai. Facciamo tesoro allora di questi consigli, se ci ricordiamo del Galateo quando siamo in giro. Allora rimanete con noi, perché invece a The Journalist tra poco di cosa parliamo?
2: Non lo so, sai, hai visto Sinner che si è spaventato per le frecce tricolori?
0: Sì,
2: hai visto?
0: L'ho visto.
2: Tra l'altro
0: adesso gioca, prima stavamo parlando di Bari con questo Pellegrino che è di Bisceglie, della provincia di Bari, quindi avrà un sacco di tifo. Va bene, dai, rimanete lì, torniamo tra poco a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Segui Radio Number One anche sui social.
5: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
4: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

0: il nuovo singolo di Paola Iezzi, stessa direzione. Paola che sarà nostra ospite questo giovedì a mezzogiorno, quindi insomma non mancate questo appuntamento, sarà ospite qua a The Journalist.
1: Allora, cibo, insomma non ce la facciamo, dopo mezzogiorno insomma ci prende questa cosa. Abbiamo parlato dei piatti da portare indietro, in questo caso invece parliamo di una cosa molto molto buona che io non ho mai assaggiato in vita mia. Tu l'hai assaggiata?
0: Non lo so, stavo pensando a questo, forse qualcosa, sì, però me ne sarei ricordata.
1: A me ci piacerebbe molto di contro.
0: Sì, sì, no,
1: poterla assaggiare. Andiamo in Sicilia, giusto, per parlare di questa muffoletta. Che cos'è la muffoletta? Che entra nell'elite mondiale dei panini, secondo la CNN. Mi fa sempre ridere quando la CNN degli Stati Uniti fa queste classifiche sulla muffoletta, sul tramezzino. Ma cosa ne sa la CNN?
0: Ma sai, veramente l'ha inserita nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo.
1: Infatti.
0: Allora, la muffoletta è praticamente riconosciuta come uno dei panini più gustosi a livello globale, e perché è farcitissima, cioè è un panino intanto che si distingue perché è bello grosso, cicciotto. Il punto di forza è però la farcitura, perché è farcito con un mix di salumi come salame e prosciutto, formaggi tra i quali provolone, formaggio svizzero, e soprattutto un condimento a base di olive tritate, capperi e ortaggi sott'aceto. Capito? Beh, hai visto com'è grande, comunque. Ma scusa, quella taglia a spicchi, la dividi.
1: Ma nella muffoletta siciliana c'è il formaggio svizzero, cioè fammi capire.
0: C'è scritto così: provolone svizzero. Le origini risalirebbero. Dunque, le origini della muffoletta risalgono ai primi del Novecento, quando gli immigrati siciliani, stabilitisi nel quartiere francese, cercavano un posto pratico, sostanzioso e ricco di sapori mediterranei. Muffaletta.
1: Hai capito. Tra l'altro, la Michelin dice, racconta che questo sandwich, io faccio fatica a chiamarlo sandwich perché secondo me è molto di più di un sandwich,
0: sembra però un po' la puccia pugliese, è diversa, però
1: morbida,
0: è grossa,
1: però
0: insomma il concetto
1: dice che alcune versioni di questa muffoletta come cavolo si chiama, è stata servita, viene servita anche a New Orleans, quindi evidentemente è arrivata evidentemente con italiani, no, che sono andati negli Stati Uniti dalla Sicilia anche là. Comunque apprezzabile, buono.
0: Ma scusa, qui leggo però che per esempio nella zona di Palermo la muffuletta è anche legata ad altre preparazioni tipiche come il celebre panicameusa. Adesso lo so che, scusate, mi chiedo scusa. Lo so come si chiama. Panicameusa. Panicameusa. Mentre negli Stati Uniti ha assunto una forma più standardizzata come sandwich ricco e stratificato. Insomma, gli americani sono più standard di noi, noi siamo più creativi e quindi facciamo i panini.
1: Comunque,
0: panini.
1: In questa classifica dei 25 migliori sandwich della CNN c'è anche il tramezzino veneziano, quindi due sandwich italiani. Ma la differenza comunque il pane e gli ingredienti, tutte e due le cose fanno fa la differenza.
0: C'è anche il ban mi vietnamita e il famoso katsusando giapponese.
1: Vabbè, certo, il katsusando. Tra l'altro, appena finita la trasmissione c'ho di là un katsusando.
0: Immagino.
1: Sì, buonissimo.

0: The Best Conan Gray che sarà in Italia
1: il 3 giugno, ricordatevelo, Radio Number One è radio ufficiale di questa unica data italiana spettacolare alla Chorus Life Arena a Bergamo. Conan Gray 3 giugno, e quindi voglio dire un appuntamento. Tra l'altro questo grandissimo artista, insomma, fa il giro di posti davvero di primissimo livello, Madison Square Garden, Wembley Arena, e poi arriva anche in Italia alla Chorus Life, e quindi appuntamento da segnare sul calendario. 3 giugno, Radio Number One, radio ufficiale.
0: Allora, piccolo aggiornamento sul tennis internazionale di Roma, perché Musetti è fuori, è battuto da Ruud. Poi stavo ridendo perché stavo leggendo le dichiarazioni di Cobolli, no? Che ha perso con Tirante. E, insomma, quasi tutti i giornali hanno riportato "mi rode tantissimo", lui è romano, "mi rode tantissimo". In realtà la frase esatta è stata "me roder".
1: Certo, il Tirante.
0: Tirante, "me roder Tirante". Oh, "me roder Tirante". Vabbè, giusto, sai, per romano, insomma, ci avrebbe fatto una grandissima bella figura, però
1: ci sta. E tra poco alle 15 invece il derby italiano tra Sinner e Pellegrino, che tra l'altro leggevo si sono già incontrati quando avevano 17 anni o che erano giovani, poi Sinner ha preso un percorso leggermente più veloce di
0: Beh, poi lui è molto più, cioè più, molto più grande, insomma, grande, 29 anni
1: assolutamente, assolutamente.
0: Beh, però è molto emozionato, ha detto, di affrontare Jannik Sinner, quindi vedremo, insomma, sarà sicuramente un match interessante. Allora, rimanete lì, tra poco in arrivo una grande canzone, poi parliamo di scarpiere. Ho visto che mi hai girato questa notizia, non sapevo che fossi interessato alle scarpiere.
1: No, l'ho girata perché volevo che tu mi aiutassi nell'interpretare questa notizia, perché è forse più tua. Io mi cerco di orientarmi, ma non fino in fondo. Però, insomma,
0: la shoe rotation, adesso me la studio, va bene, ne parliamo tra poco qui da Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.

0: dedicato alle grandi canzoni, una canzone in parte un po' autobiografica, perché racconta anche il tragitto che loro facevano verso il salto a grande successo da Birmingham a Londra. E poi sai, quando sei in treno hai tutti quei pensieri, frammenti di ricordi, di cose. Esci la mattina da casa dopo aver fatto colazione e ti dirigi negli studi a Londra, dove registri e lavori e porti la pagnotta a casa.
1: Ma cos'è che stai, cioè, hai fumato qualcosa, cioè stai leggendo l'inizio di un libro o stai riproducendo?
0: Scusa, non confondiamo l'erbaccia, io non leggo, cioè quindi
1: no,
0: attenzione,
1: capito, mi sei
0: prendo
1: come,
0: spunto, non
1: come
0: leggo.
1: Come se ci fosse uno spartito.
0: No, cioè nel senso, no, perché racconta quello, no, secondo sei sul treno, che pensi,
1: sì,
0: e poi vai verso, no, mi fa ridere perché
1: certo,
0: nel raccontare la storia di questa canzone vanno verso, diciamo, il duro lavoro, ma effettivamente il lavoro dei cantanti, degli autori e sono musicali è un duro lavoro.
1: Può diventare anche difficile quando hai
0: redditizio, ma assolutamente, soprattutto quando, agli inizi, quando nessuno magari crede in te, quindi
1: oppure in un secondo
0: ci
1: tempo,
0: devi credere tu,
1: quando non ti vengono più le idee, no? Non
0: ah vabbè, quello è un altro paio di maniche,
1: blocco
0: quello è dopo
1: dell'artista, quella cosa
0: sì,
1: qui
0: sì, sì.
1: Allora, però, adesso Fabiana ci spiega che cos'è la show rotation, show per scarpe,
0: ah, no,
1: ovviamente
0: vabbè, dai,
1: la rotazione delle scarpe, perché sì è semplice, però io ho un paio di scarpe,
0: molto scusa, esatto, no, io quando mi è girato la notizia pensavo che avessero inventato una sorta di capito, marchingegno che ti faceva ruotare le scarpe all'interno dell'armadio.
1: Fisico, un armadietto.
0: Fisico,
1: ah,
0: no.
1: Ho capito, no.
0: In realtà la tendenza è molto più semplice e banale, ma sicuramente più bella, dai, diciamo la verità. Mentre prima andavano di moda le cabine armadio con dentro 800.000 scarpe, paia di scarpe, adesso che siamo diventati tutti più, come dire, ecosostenibili, ne facciamo ruotare 5, quelle 4-5 che, diciamo la verità, sono quelle che portiamo sempre,
1: sì,
0: perché tutti abbiamo delle scarpe. Beh, io ho delle scarpe che ho comprato e non ho mai messo, per dirti.
1: Mai.
0: Tacco 12,
1: o
0: non ce la
1: volta
0: faccio più. No, mai. Ho delle scarpe. Una l'ho messa una volta, stavo per andare al Ninguarda da quanto dolore avevo i piedi.
1: Che descrizione, era più bella quella del treno, no, come incipit mi piaceva di più quella del treno che vai.
0: No, giuro, sono nuove, cioè, quindi quindi ho molte sneakers, cose,
1: sì,
0: vabbè, qualche tacchetto, va bene, però
1: allora,
0: alla fine è vero, 5 paia di scarpe sono anche tante, no?
1: Io non arrivo a 5, per esempio.
0: No.
1: Io
0: supero.
1: Vabbè, sì, donna
0: sì, dai, uomo
1: no,
0: meno.
1: Uomo, io ti dico 2/3 d'inverno, un paio, due paia d'estate, cioè nel senso che non cioè le ho altre più legate,
0: però metti sempre quelle infatti
1: alla fine
0: quello,
1: o metti un paio o metti l'altro. Poi questa cosa qua delle sneakers negli ultimi 7-8 anni secondo me ha invaso totalmente,
0: sì,
1: io non riesco più.
0: Sì, io ragazzi non ne posso fare. Io abitando poi, sai, in città, camminando tanto.
1: Ma come fai a venire? Vieni col tacco a lavorare,
0: no,
1: marciapiede?
0: No, anni fa mi buttavo, diciamo, in queste avventure. Poi no, ma adesso.
1: Che avventure?
0: Dai, sì, perché è un'avventura. Camminare poi nei San Pietrini, cioè, te lo raccomando, se hai il tacco. Cioè.
1: Comunque,
0: no, le scarpe da te, diciamo, le sneaker sono comodissime.
1: Allora,
0: no?
1: Loro dicono generazione Z, ma secondo me non è solo la generazione Z. Un po' tutti hanno diminuito il numero, no? Di scarpe, e soprattutto le sneakers sono entrate assolutamente protagoniste. Abbiamo tutti le scarpe da ginnastica, quasi tutti.
0: No? Io sono una fan, devo dire, delle sneakers. E quindi mi piacciono quelle bianche, quelle colorate, quelle argento, quelle dorate, quelle. Sì, mi piacciono tantissimo. Quindi, vabbè, poi ci stai comoda, no? Cammini un casino. Comunque, non preoccupatevi se avete poche scarpe, perché il trend in questo momento è questo. Anzi, averle anche un po' consumate fa più figo.
1: Davvero?
0: Sì, cioè sai che non si portano mai quelle scarpe che sono troppo nuove, no? Devono essere un po' più po' sporchine.
1: Ma come
0: le fai? Le sporchi un po', vieni
1: ma
0: un attimo a Milano.
1: Le sporchi un po'. Cioè le metti nuove, no guarda non posso uscire.
0: Le sporchi un pochino, devono essere un po' vissute, leggermente ma non troppo, diciamo, vissute, capito?
1: Va bene, grazie dei tuoi consigli, Fabio.
0: Prego, dai, c'è Saif.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica, bellissimo questo suo nuovo singolo, insomma molto molto carino.
2: Piccola domanda, ma questa chitarrina alla quale lui accenna non è la stessa chitarrina, te la ricordi quella di Renzo Arbore, quella del clarinetto, la chitarrina, te la ricordi? Stessa la chitarrina,
1: sì.
2: Non puoi fare manco una canzoncina un po' sveltina, la cerco come
1: non lo
2: la
1: so, dovremmo intervistarlo e chiederglielo.
2: La chitarrina, perché Renzo Arbore faceva un po' il furbetto sulla chitarrina, che ovviamente c'era il clarinetto.
1: Sì, potrebbe essere la stessa. Non lo so, vabbè. No, sicuramente nuova, dico, perché insomma, sì, è passato un po' di tempo. Però bello, bello.
2: La chitarrina,
1: dai, bene. Teniamocela lì questa domanda. Nel caso, casomai, va bene. Allora, vi lasciamo con One Match. Mentre con The Journalist, vi aspettiamo come sempre domani mattina alle 10.
2: A domani,
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: The Journalist quando vuoi.
5: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, pochi secondi all'una, le notizie, poi comincia One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Gharibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania. E Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito, e prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera parlamentare all'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto alla legge varata la pena capitale.
2: Lasciate le briciole all'australiano Popirin, Jannik Sinner punta deciso ai quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby in atteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni, e il numero uno del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, che ha inanellato la 13esima vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia, ore 15, nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
5: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
4: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti, martedì 12 maggio comincia ora One Match con Andrea Brum Brum e Ferrari.
6: E con lo zio Francesco, quello bello, nasty.
0: Quello bello.
6: Vabbè, ci saranno degli zii brutti.
0: Saremo io e te da qui.
6: Sarà per sempre. Ma perché mi canti questa canzone proprio
0: secondo
6: oggi?
0: Secondo te, perché stasera, come già ben sapete, comincia l'Eurovision.
6: Ben sapete
0: Contest.
6: Adesso, con tutto quello che ci passa per la testa, stiamo lì a vedere se stasera c'è l'Eurosong.
0: Sì, perché noi siamo appassionati di musica, di show, di spettacolo, di tutto questo, e quindi non vediamo l'ora che cominci, no?
6: Quindi mi vuoi dire che stiamo per parlare di Eurosong?
0: Per forza,
6: per forza.
0: Oggi è d'obbligo e quindi tra poco vi diciamo tutto. C'è la musica anche e soprattutto di Radio Number One. Cominciamo con Fulminacci, l'ultimo singolo che si chiama Maledetto Me.
1: One Match. E tu? Da che parte stai?

0: me. Fulminacci con il maledetto me per cominciare questo appuntamento di One Match. E parliamo di musica.
1: E parliamo di musica, ma in realtà parliamo anche di spettacolo, sì. Forse parliamo soprattutto di spettacolo.
0: Sì, sì, un po' di tutto in realtà, dai.
1: Dai, stasera.
0: Intrattenimento tutto tondo.
1: Stasera sì, è vero, c'è musica, ma c'è soprattutto un sacco di... Dai, un caravan.
0: No, dai, dai, dai. Allora stasera si comincia con la prima delle due semifinali, la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Naturalmente sappiamo che per l'Italia è in gara Saldavinci con Per Sempre Sì, che è la canzone che ha vinto Sanremo. Come vivete questa attesa per l'Eurovision? Perché c'è chi lo considera una festa musicale folle e spettacolare e chi invece lo vede come un gigantesco carnevale kitsch europeo. Quindi come lo guardate? Con entusiasmo?
1: Allora, la faccio più semplice. Secondo voi questo Eurosong di questa quanto dura? Tre giorni, sì, perché so, oggi
0: sì,
1: è 3,
0: sì. 4... oggi giovedì e sabato.
1: Oggi giovedì, sì, perché poi saltano i giorni, non si capisce mai. Comunque è effettivamente uno spettacolo che vedrete, che comunque è piacevole e ci sta, oppure secondo voi è uno spettacolo che alla fine ma chi se ne frega?
0: Ma dai,
1: no, voglio
0: ma
1: vedere,
0: dai.
1: Voglio vedere, dai.
0: Non puoi permettere, dai, tocca
1: dai,
0: a me.
1: Schieriamoci.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Assolutamente uno degli eventi dell'anno da non perdere, perché non è solamente musica, è show, è un enorme spettacolo che mette insieme più culture del nostro continente. Imprevedibile, divertente eppure anche molto veloce, perché se vi siete accorti, e spero che ve ne siate accorti, vuol dire che non è la prima volta che approcciate l'Eurovision, il format è snello, rapido, al passo con i tempi, è impossibile annoiarsi e non solo, caro zio, per le performance che sono ricchissime di contenuti. Ma anche perché si corre un'esibizione dopo l'altra. E non è che presenta Carlo Conti, è così proprio, si corre. E quindi godiamoci queste tre serate, oggi, giovedì, sabato e forza, Saldavinci.
1: Vabbè, questa è la tua, voglio andare io anch'io sul pulpito, fammi andare.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora, signori della corte, oggi permettete la mia opinione e spero sia anche la vostra. L'Eurovision Song Contest, primo, è troppo veloce, mi viene un'ansia dopo tre canzoni. E questi cantano destra, che fammi un attimo respirare, qui troppo veloci. Canzoni, posso dirlo, al 60-70%, inascoltabili. Che dici? Sì. Dai, lo diciamo tutti, lo pensiamo, qualcuno lo dice forse, ma lo pensiamo tutti, delle canzoni che a volte sono inascoltabili. Personaggi
0: inascoltabili.
1: Personaggi che sembrano usciti da un cartone della Marvel, ma dove? Ma ragazzi, ma vogliamo tornare alla canzone vera, canzone ne abbiamo, poi di musica e musica vera, okay? È diventato ormai, sembra di
0: che
1: vedere
0: cosa?
1: Un reel dei social. No, non ci piace.
0: Ma è al passo con i tempi per questo, capito?
1: Forse bisogna tornare indietro di qualche passo. Questa è la mia visione.
0: Non mettiamola da quel punto di vista.
1: No, vediamo un po' da che parte state voi.
0: Al 393-444-0444 vedrete oppure no questo Eurovision? Che cosa ne pensate? Intanto Tiesto, Karol G, Don't Be Shy.

0: La voce è quella di Karol G, la produzione di Tiesto, Don't Be Shy, su Radio Number One. Questi non andranno mai all'Eurovision e sono bravissimi.
1: Ma non è
0: una canzone che passiamo su Radio Number One. Voglio vedere quante canzoni dell'Eurovision passeremo su Radio Number One. Due?
1: Sì, ma
0: tre.
1: Tu sei contro la musica, questa cosa non va bene, non fa di te uomo
0: ma
1: di
0: non,
1: grande...
0: Non so, anzi, io non so, io ho amato, sposato e fatto dei figli con la musica, quindi è l'unico amore della mia vita e lo sai, però l'Eurovision non è proprio la musica, è un po', mi guarda, mi prudono le manine.
1: Ma quanto è bello invece che a un certo punto esce quello con il casco nero che balla, poi
0: bello,
1: quello dopo
0: no, aspetta, 2000
1: tatuaggi.
0: Bravo.
1: Poi quelli con la scala, cioè è molto
0: delle
1: vario.
0: Belle canzoni, siamo d'accordo, è che quello che esce con casco nero con i lustrini poi dopo c'è una canzone che è inascoltabile, perché sembra...
1: secondo me devi mettere insieme un po' tutto. In ogni caso sono arrivati già un po' di messaggi, andrei ad ascoltare un vocale, sentiamo un po'.
2: Allora, l'ho visto forse per la prima volta con i Maneskin, e poi l'ho rivisto qualche volta così a spot, magari non proprio sulle sere. È un po' come il festival, un po' kitsch, un po' no, è un po' come i giochi senza frontiere della musica.
0: Beh, perché c'è
2: europea.
0: E ci sta.
2: E colorato, diciamo, festoso, ma anche un po', diciamo, strampalato. Comunque,
0: vabbè, ci sta.
2: Può essere un'esperienza.
0: Beh, ci allora, sta come definizione,
1: sì,
0: un
1: zio.
0: Po' come Je sans frontières, un, deux, trois. Ve lo ricordate?
1: Che la nostra, sì, io non me lo ricordo, ecco, perché non ero abbastanza...
0: Ti sei risposto, questo è il dramma. Dovrebbero togliere l'Eurovision Song Contest e mettere nuovamente Je sans frontières, un, deux, trois.
1: Ma invece ti dico, in Europa sono molto più avanti, perché questo è uno show che se dovesse essere replicato, va bene in Italia, cantanti italiani, però anche questa velocità, questo format, guarda che funzionerebbe.
0: Ma voi
1: tanto.
0: Giovani,
1: stiamo facendo un sacco
0: ansia.
1: Di polemica, perché le prime serate iniziano troppo tardi. Ed è la verità.
0: Vero.
1: Fate come l'Eurovision, perché stasera, così diamo anche un'informazione, alle 21.05 entrano sul palco i conduttori.
0: Finito il programma, posso andare 05. In bagno, ce la faccio a vedere l'inizio, oppure è talmente veloce che alle 2:15 sono già lì.
1: Ti ricordo, 21.05.
0: E correre, sempre correre.
1: Sì.
0: Che sarà nella vita.
1: Comunque, la nostra ascoltatrice ha detto kitsch, strampalato, colorato, non vedo difetti.
0: Non vedo difetti. Vediamo
1: cioè.
0: Voi cosa ne pensate. Continuate a votare. Eurovision Song Contest sì oppure no? Facilissimo. 393 444 0444.
1: E c'è chi l'ha vinto con i Maneskin, Damiano David, ora con Zombie Lady.

0: Damiano David, Zombie Lady, qui su Radio Number One e One Match. Stiamo discutendo dell'Eurovision. Io, Andrea Ferrari, che lo guardo, lo ammiro, mi piace.
1: Si vede, ma si vede poi la mattina dopo, è una faccia strana, capisci che... Ecco, senti cosa c'è sotto, la corrida.
0: No, beh, ma allora hai fatto
1: non è una gara, perché dovrebbe essere una gara musicale, giusto? Cioè la migliore canzone d'Europa dovrebbe vincere, ma non è più una gara musicale, è una corrida, guarda. Ci vorrebbe il buon, la buona anima di Corrado e allora lì puoi presentare tutto sto circo che esce fuori.
0: Guarda che la musica può anche divertirsi con questo numero dell'artista o degli artisti che vanno
1: ma
0: sul
1: allora
0: palco.
1: Allora facciamo così, non vince la canzone, vince il numero circense che è più divertente. Allora Song Contest.
0: L'abbiamo capito, criticate, poi come Sanremo lo guardate e lo rimirate, poi giudicate pure. Messaggi che arrivano al 393-444-0444, c'è chi dice appunto non guardo il Festival di Sanremo, non guardo neanche l'Eurovision.
1: C'è chi dice sì.
0: Non sapete che cosa vi perdete.
1: No.
0: Poi c'è un messaggio di Mauro che dice viva la Spagna, immagino che sia perché la Spagna non partecipa a questo Eurovision insieme ad altri quattro paesi, ha scelto di non partecipare perché c'è Israele, quindi avendo...
1: Ha preso una posizione politica,
0: sì.
1: Come farà Israele, speriamo per i mondiali, così ci va l'Italia. Ma vabbè, questo è un altro discorso.
0: Ma no, quello è l'Iran comunque.
1: Scusa, l'Iran.
0: E quindi niente, sappiamo che la Spagna, nonostante sia tra gli organizzatori dell'Eurovision insieme a Italia, Regno Unito, Francia, Germania, la Spagna non partecipa quest'anno, proprio ha fatto questa scelta quando ha saputo che alla fine Israele partecipa, quindi Mauro la pensa in questo modo. Andiamo avanti con i messaggi, in questo caso c'è un vocale.
2: Ciao ragazzi, io lo vedo tutti gli anni perché mi piace tantissimo. Mi piacciono i vestiti, le scenografie, le canzoni. Allora, ce n'è qualcuna carina, bellina e altre tipo Sanremo, insomma, delle lagnazze. Però a me piace, perciò io anche quest'anno me lo guardo. E va.

0: Zanzare.
1: Buon pomeriggio Stefano.
0: A lei.
1: Guarda le zanzare, una cosa terribile. Io mi ricordo il ritorno dalle vacanze con la famiglia, avevo la bambina piccola, mi sono fermato in un autogrill delle parti comunque nell'Emilia, vicino a Piacenza, siamo stati invasi. Siamo entrati in questo autogrill, tutti con lo spray. Io mi ricordo che ho mangiato praticamente una focaccia con le zanzare, praticamente.
0: No.
1: Guarda, mai vista così tanto, tante zanzare, come siamo poi di nuovo ripartiti, ma siamo tornati a Torino tutti bollati.
0: Tutti bollati.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie Marco, un abbraccio a te, a tutti gli amici piemontesi all'ascolto. Si va in Egitto!

0: 4 perché c'è l'enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche del pomeriggio number one, bentornati all'enigma della Sfinge. Oggi con il piccolo Adam, Khaled, Abdul, Ramadan e Abdullah sono in visita alla moschea di Sharm el Sheikh. Preparatevi per rispondere a questo enigma. Puoi perderla e quando succede è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio. Che cos'è?
0: Ma come cattivo presagio, Sfinge? Non ci sono cattivi presagi, solamente sole e sorrisi qui. Chiaro? Ce lo ripeta perché non ha capito bene l'ultima cosa.
2: Puoi perderla e quando succede è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio. Che cos'è?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì. Puoi perderla e quando succede è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio. Scatenatevi, 393-444-0444. In bocca alla Sfinge. Su Radio Number One
3: c'è il PNO. Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono la spalla di Gran Canaria, non è la Canaria, siamo in Cusolario, no? Siamo qui di un'ora indietro, quindi sempre c'è il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
1: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che c'è.

0: Questa è la nuova di Olivia Rodrigo, siete su Radio Number One a 14.32 dall'Italia. Stefano Federici, la Sfinge in collegamento dalla moschea di Sharm el Sheikh, pronta per riproporre questo secondo enigma di questa nuova settimana insieme a voi.
1: Puoi perderla, e quando succede è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio. Che cos'è?
0: Che cos'è? Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, sentiamo.
2: Ciao Ilaria da Cortona, per me l'enigma della Sfinge di oggi è la tramontana.
0: No. Purtroppo non è, cara amica mia di Corteno, tale Ilaria dalla provincia di Brescia, non è la risposta corretta, non è la tramontana.
3: Ciao Stefano, secondo me è la virginità, no. Al Fiumera da Pavia.
0: Ma cosa?
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Sì,
5: va fatto qui.
6: Ciao, è per caso la ragione?
0: No.
6: Ciao, Sergio Wanda Credaro.
0: Grande Sergio, non è quella.
7: Paolo da Bustarsizio, la fiducia?
0: Non è nemmeno la fiducia, Paolo.
8: La bussola, Gigi da Bergamo.
0: Non è la bussola, da Asti, provano scrivendoci le forbici. No, non sono quelle.
9: Antonio, ascolta, quando perdi il gregge delle pecorelle.
0: Ma quale gregge?
9: E il cane non sa più ritrovarle, è cattivo presagio. Quando io perdo le mie donne, anzi, ne ho perse parecchie perché non mi ricordavo più di averle. Rodolfo, perdere una donna lo dice anche la Tattangelo.
0: No, vabbè, ma qui siamo totalmente fusi, signori.
1: Puoi perderla, e quando succede è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio. Che cos'è?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì.

0: canzone di qualche tempo fa firmato Bastia. Siete su Radio Number One nel PN1 del 12 maggio 2026. È in corso l'enigma della Sfinge. E allora ci ricolleghiamo con Sharm el Sheikh, Egitto, per risentirlo.
1: Puoi perderla. E quando succede, è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio. Che cos'è?
0: Che cos'è che puoi perdere? Quando succede, la tradizione popolare ti dice: aia, è un cattivo presagio.
2: Ciao Stefano, Matteo di Canaredo. Ma secondo me la Sfinge, ogni tanto beve anche lui, mi sa tanto. Comunque io la butto giù, dai, la bussola.
0: No, non è quella. Da Cornaredo andiamo a Lucca.
3: Ciao Stefano, secondo me è la bussola, Roberto da Lucca.
0: No, non è quella, amico mio da Lucca. Franca da Como, è la pazienza, nemmeno quella, Franca.
4: Sono Sonia dalla Valle Camonica, per me è la memoria.
0: Non è nemmeno la memoria.
5: Secondo me è la fede iniziale. Può essere Bruno da Mantova.
0: Signore e signori, Bruno da Mantova, l'ha beccata, signore e signori, è la fede nuziale. Oh, ma siete diventati bravissimi ultimamente, eh?
6: Ste, fra da Bienno, ora Bergamo. Io dopo un mese di matrimonio ho perso la fede.
0: Aia.
6: Infatti poi mi sono divorziato.
0: No.
6: Quindi per me la fede. Ciao Ste.
0: È la fede nuziale.
7: È la fede. Se perdi la fede viene considerato un cattivo presagio.
0: Aia.
7: Riccardo da Mantova. Ciao a tutti.
0: Grande Rick, un abbraccio a te e agli amici di Mantova.
8: Ciao Ste, sono Alberto da Bergamo.
0: Ciao Albert.
8: È la fede nuziale.
0: Bravo.
8: Penso.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
9: La fede nuziale. Luciana da Brescia.
0: Oh, sono tutti
9: Ciao,
0: preparati,
9: Stefano.
0: Tutti preparatissimi.
10: Ciao Ste, sono Carlo da Treviglio. Per me è la fede, l'anello. Porta sfiga a perderlo.
0: Dicono.
10: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te, caro.
11: Ciao Stefano.
0: Gigi.
11: Buon pomeriggio.
0: Anche
11: per
0: a
11: me
0: te.
11: La soluzione dell'enigma è la fede.
0: Sono tutti bravissimi, tutti super campioni in questo programma, bravi.
12: La fede nuziale, Sonia da Milano. Ciao.
0: Brava, brava Sonia.
13: Ciao Stefano da Parre, Bergamo. Secondo me è la fede nuziale.
0: Dai, ancora uno, ci sta.
14: Ciao, sono Gian Giacomo da Brescia. Dovrebbe essere la fede nuziale.
0: Ancora qualche secondo di base.
15: Ciao, per me è una fede nuziale. Lisa da Bergamo.
0: Bravissima Lisa, complimenti, siete tutti dei super campioni. C'è Samurai J.

0: 14:42 in onda c'era Samurai J con uno dei pezzi più forti della primavera 2026, Ossessione, canzone cantata da grandi e piccini al termine del secondo appuntamento con l'enigma della Sfinge, che fa parte del primo Tutti contro tutte. Puoi perderla e quando succede è considerato dalla tradizione popolare un cattivo presagio, era la fede nuziale. Questa era la risposta corretta e siete stati in tantissimi a raccontarcela naturalmente sul nostro WhatsApp. E ci sono testimonianze scritte ma anche testimonianze vocali che ci raccontano questo: se perdi l'anello, in questo caso se perdi la fede, avrai delle conseguenze tipo...
1: Ciao Fede, io l'ho persa la fede nuziale.
0: Aia.
1: Da quel momento le cose mi sono andate meglio. Radio number one,
2: c'è il PN1. Pomeriggio number one.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

energia oggi pomeriggio, grazie naturalmente ai nostri programmatori che ringrazio e saluto, perché lo dico spesso, dietro alle quinte del PN1 ci sono tante persone che lavorano per voi. Cribbio, Van Halen ci ha riportato negli anni 80 questa canzone intitolata Jump. Per essere precisi siamo nel 1984, quando mancano solamente 12 minuti saranno le 3 di questo martedì pomeriggio.

0: ricordo che intorno alle 15.30 ci sarà una seconda opportunità per cercare di farvi entrare nella top 10 ambitissima dei supercampioni. Tra pochissimo invece vi accompagnerò a Bari perché tre pony e un asinello al galoppo sono stati avvistati sulla tangenziale e hanno mandato in tilt il traffico. Ma prima dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Quindi parliamo di questa sorpresa che hanno avuto gli automobilisti in transito sulla strada statale 16. Siamo a Bari, alle porte del capoluogo pugliese, nel bel mezzo del traffico del mattino. In tanti si sono imbattuti in tre pony e un asino che correvano, fuggiti con tutta probabilità da una stalla. Hanno trottato lungo la statale tra auto che suonavano il clacson per cercare di indurli a spostarsi, e mezzi pesanti, come tra l'altro potete anche vedere nei video cliccando tre pony al galoppo con un asinello Bari, vi uscirà il video che è molto carino. Diciamo che i tre sono stati poi visti anche in Viale Europa alla periferia del capoluogo pugliese mentre brucavano l'erba su alcune isole sparti traffico. Belle storie raccontate, fortunatamente sia i tre pony sia l'asinello non sono stati investiti e stanno ancora brucando tranquillamente in Puglia.

0: questa canzone della scorsa estate intitolata All Night. Siete su Radio Number One, c'è il pomeriggio Number One, il tempo legato alla nostra prima ora sta scivolando via, ma tra pochissimo riapriremo il sipario. Vi porterò in Olanda, ad Amsterdam, perché un turista ha protestato con il comune perché in città ci sono troppi canali e lui continuava a perdersi con la bicicletta.
1: Su Radio Pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Buon martedì pomeriggio a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One alle 15 in questo preciso istante. Tra poco torniamo live con il PN1, ma prima ascolto con voi le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bentrovati, due fermi in relazione all'aggressione della scorsa notte a Prato. Un 23enne è stato accoltellato al cuore mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un 16enne italiano e di un amico sudamericano. La vittima è in gravissime condizioni. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera, sono 9 i contagi confermati. In Italia, in isolamento fiduciario, le 4 persone che erano a bordo del volo su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Qualcuno vorrebbe derubricare il Covid a una leggera influenza, lo ha detto il presidente Mattarella alla cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere, ricordando il contributo decisivo degli operatori sanitari durante la pandemia. Ora è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha deciso la prefettura per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio, lunedì le altre gare decisive per la Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

Bella stagione a breve, anzi dicono che fra 4-5 giorni dovrebbe arrivare l'estate, quindi arriveranno queste famosissime farfalle nello stomaco. Noemi e Cioffi ce l'hanno appena cantata qui su Radio Number One. Mancano pochi giorni all'inizio dell'estate, speriamo sia

a perdersi con la bicicletta. In comune lo snobbano rispondendo: ci dispiace, ma cosa possiamo fare? Lui si incazza e il giorno dopo cosa fa? Si è riperso con la sua bicicletta. Però è un problema serio, no, quello delle biciclette, perché ogni anno la municipalità di Amsterdam, non sapevo sta cosa, ripesca tra le 12.000 e le 15.000 biciclette dai suoi canali attraverso delle vere e proprie operazioni di dragaggio. In molti si sono chiesti: ma perché queste biciclette, queste 12.000, 15.000 biciclette finiscono in acqua? Beh, c'è stata subito la risposta: molte bici finiscono nei canali a causa di parcheggi troppo vicini al bordo, altre vengono rubate, quindi i ladri rubano questa bici, la usano e poi, non sapendo più cosa farne, la lanciano in acqua. Quindi ci sono poi anche atti vandalici, specialmente nelle zone di vita notturna. Ed è, insomma, un bel argomento quello, no? Dragare comunque questi canali di Amsterdam per recuperare tutte queste biciclette, 12.000, a volte addirittura 15.000 biciclette ripescate dai canali di Amsterdam.

tanta energia in questa seconda puntata di questa settimana, con pioggia nella giornata di ieri, temporali, grandinate, sole, un pochino di vento in quella di oggi. Intanto Peggy Gou, ovvero Kim Min Ji, classe 1991, ci ha cantato e ci ha fatto ballare con questa canzone. Lei che è una produttrice discografica ma anche stilista sudcoreana. Sono le 15:09, tanti auguri a Giorgia, oggi è il suo compleanno, auguri sia a te, cara Gio, e a tutti quelli che compiono gli anni in questa giornata del 12 maggio 2026. Se volete raccontarci qualcosa di più, 393-444-0444. La prossima è una gran bella canzone di Harry Styles. È a me.

Il titolo della nuova di Harry Styles, altra canzone che è entrata da un paio di settimane all'interno della nostra classifica ufficiale ogni sabato su Radio Number One in mia compagnia 1821, la Play One. Invio un abbraccio grande a Marco, il santissimo Marco di Mozzo, che sta lavorando dopo un corso che ha tenuto la sua mente occupatissima. Un abbraccione, caro Marco, buona giornata, buon pomeriggio. Tra le ascoltatrici di oggi abbiamo Loredana da Treviso, ma anche Mattia da Padova mi scrive: sto preparando un esame ascoltando il pomeriggio Number One. Fatemi un grosso in bocca al lupo. In bocca al lupo, in bocca al lupo, caro Mattia. Antonella invece ci scrive da Parma: sono al lavoro, sono in ascolto, grazie Anto. Lucia da Lugano, impiegata all'ascolto al PN1. Poi abbiamo Seba e Marco in automobile a Torino. Ci stanno raccontando un po' di loro al 393-444-0444. Ulala, senti cosa arriva, cosa hanno scelto i nostri programmatori. Purple Disco Machine.

0: disco adatto per fare un'app in vostra compagnia. Hypnotize di Purple Disco Machine con Sophie and the Giants. 15 e 17 del martedì pomeriggio, tantissime le persone al lavoro, alcuni sono stati disattenti, in questo caso lei non ha ascoltato la soluzione dell'enigma.
1: Ma perdonami, non ho sentito il risultato, l'esito della Sfinge. Aia, me lo puoi dire per cortesia? Laura da Bergamo,
0: Laura
1: ciao.
0: Laura da Bergamo, era semplicissimo, sono stati bravissimi. Era la fede nuziale.

colei che riesce a spostare il PIL americano grazie alla sua voce, Taylor Swift, al suo modo di fare, di saperci fare anche con i suoi fan. Era Hoplite, 15:21, piccolo break, ma state con noi perché stiamo per tornare a giocare con voi tra pochissimo qui su Radio Number One, nel PN1 del martedì, il secondo tutti contro tutti.

0: pronti a rigiocare con il secondo Tutti contro Tutte, questa volta con una serie TV anni 80, anche perché mi sono documentato, pensavo fosse leggermente più recente, invece fu trasmessa la prima volta negli Stati Uniti nel 1983. Visto che siete stati dei super campioni con la Sfinge nel primo Tutti contro Tutte, nel secondo i nostri organizzatori hanno detto: siamo un pochino più strunza, come direbbe Trappattoni, siamo un pochino più strunza, non tutti riusciranno nell'immediato a capirci qualcosa. 393-444-0444, dimostrate di conoscere veramente bene la televisione, soprattutto queste serie TV americane, inviandoci il titolo corretto con un messaggio vocale. Quale sarà il titolo corretto di questa serie TV?
1: Attenzione!

0: informazioni importanti riguardanti questa serie TV: una sola stagione, 8 episodi prodotti, poi i creatori ebbero dei problemi legati al budget, quindi non tutti sicuramente ricorderanno la sigla e soprattutto il titolo di questa serie TV. Provateci, non vi costa nulla, c'è una top 10 da completare. 393 444 0444. C'è Calvin Harris.
1: When I met you,

0: della nazionale inglese Calvin Harris con questa canzone di qualche tempo fa, appena sentita qui su Radio Number One, era Summer, pezzo che ci ha riportato all'indietro nel tempo. Beh, stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, ma...
1: Cioè, hai salutato tutti tranne me? No, no, bravo. Saluto Marco.
0: Salutiamo anche la sua dolce metà Jessica, che naturalmente si sta applicando, sta lavorando e compatibilmente tra una cliente e l'altra pulisce anche casa, pulisce ciò che il suo uomo ha sporcato. 15:34, stavo giocando con il tutti contro tutte numero DOS, una serie TV, dicevano difficile, ma a quanto pare voi siete avanti.
2: Attenzione,
0: TV di fantascienza creata da Glenn Larson, solamente 8 episodi, poi finì il budget, trasmessa per la prima volta negli States nel 1983, dopo alcuni giorni vennero doppiati in italiano e trasmessi anche in Italia questi 8 episodi. Qual è il titolo corretto di questa serie TV?
3: The Animal, Luca da Mezzago.
0: Allora, bisogna essere corretti, eh?
3: The Animal, Luca da Mezzago.
0: Lui ha detto The Animal.
3: The Animal, Luca da Mezzago.
0: Allora, il titolo non è propriamente corretto.
4: Ciao, è Manimal, Giuliano.
0: Giuliano! Il titolo corretto è Manimal, nonna di Animal. Sentiamo.
5: Sì, è Manimal.
0: Bravo
6: Roberto, l'Acertosa di Pavia.
0: Bravo Robby, saluto l'Acertosa di Pavia.
7: Mailmol.
0: Scusi, può ripetere?
7: Mailmol.
0: Mailmol, purtroppo non possiamo prenderla come risposta corretta.
8: Animal, Luca da Cremona.
0: Lui l'ha detta giusta?
8: Animal.
0: No, manca la M, manca la M.
9: Ma dai, questo è facile.
0: Lo so, però.
9: Manimal, Manimal. Da Gazzoldo.
0: Manimal, Manimal, anche Gazzoldo c'è.
10: Questo è Manimal, Animal. Mirko, che bella canzone.
0: Mirko, a dove sei in miniera oggi pomeriggio?
11: Ciao Stefano, Moreno de Ivrea.
0: Ciao Moreno.
11: Questa serie qua è la serie Manimal.
0: Bravo,
11: ciao,
0: bravo.
11: Moreno de Ivrea.
0: L'ha detta bene, Manimal. Mamma mia, che vento, chi sei?
12: Serie TV è Manimal.
0: Manimal.
12: Enrico, Bergamo.
0: Enrico, c'è vento oggi a Bergamo?
13: The Animal, Dario Zani.
0: Cosa hai detto?
13: The Animal.
0: Non è The Animal, mi dispiace, non possiamo prenderla buona.
14: Sono Cristiano, è Manimal.
0: Cosa ha detto Cristiano? Manimal?
14: Sono Cristiano, è Manimal.
0: No.
15: Ciao, Andrea da Cremona, la serie TV è Manimal.
0: Bravo, bravo, bravissimo.
16: Ma non è Manimal.
0: È Manimal.
17: Manimal, Gigi da Villa Valmè.
0: Bravo Gigi.
18: Ciao, sono Marco da Bergamo, la serie è Manimal.
0: Cosa ha detto lui? Manimal.
18: Ciao, sono Marco da Bergamo, la serie è Manimal.
0: È bello condurre il PN1 perché capisco che anch'io non mastico bene l'inglese come voi, però anche voi non lo masticate bene come me.
19: Il titolo corretto è Manimal. Alessio della provincia di Pavia.
0: Avete sentito che slange? Manimal.
20: È Manimal. Bravo. Leo e Simo da Bergamo.
0: Salutiamo gli amici di Bergamo, grazie per aver partecipato al secondo Tutti contro tutte, la serie TV americana con 8 episodi. È Manimal.

Che stilosa questa canzone, Bring Your Love. Madonna e Sabrina Carpenter ce l'hanno cantata. Un abbraccio anche alla Roxy, in attesa che passi il treno quando si abbassano le sbarre e ci sono quegli incroci in alcune stazioni che fa sì che se un treno deve aspettare l'altro e l'altro treno non arriva, tu stai lì ad aspettare un treno che non arriva in coda e si fanno code, non dico chilometriche, ma abbastanza complesse e intasano il tutto. Purtroppo nel nostro bel paese siamo anche un pochino arretrati sotto il punto di vista dei passaggi a livello, soprattutto in alcuni paesi della Lombardia.

0: Di Teddy Swims con questa canzone di qualche tempo fa, era The Door, appena sentita qui su Radio Number One. Piccolo break, ci facciamo 35 secondi di pausa e poi scatterà uno dei momenti più attesi, quello della grande canzone. Su Radio Number
1: One, Tanatha 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

4 Counting Crows, la grande canzone delle 15:45. Buon martedì, grazie per aver scelto Radio Number One. Siamo entrati da 12 giorni nel mese di maggio, un mese in Italia con matrimoni, cresime, comunioni, ma anche parecchi battesimi. E nel nostro bel paese è successo anche questo: tolgono la sedia al nonno mentre si siede e lui giustamente cade, e un tranquillo battesimo finisce in rissa perché il nonno, cadendo, ha accusato uno degli zii paterni, accendendo immediatamente gli animi del battesimo tra i due rami della famiglia, e la discussione è assai degenerata. Ha fatto anche rapidamente in una rissa furibonda, e dalle testimonianze di ricostruzione l'episodio ha coinvolto accoltellamenti e, secondo alcune cronache, anche colpi d'arma da fuoco in aria per intimidazione. Cioè, ma voi andate armati al battesimo? Mi sento

c'è chi torna e chi non torna mai al suo paese, in questo caso al mio paese, la canzone che probabilmente ci accompagnerà per tutta l'estate 2026, c'è la cantata Delia con Serena Brancale. Siete su Radio Number One, 8 minuti ci separano dalle 4 di pomeriggio, praticamente sono volate quasi 2 ore e io non me ne sono accorto, perché leggendo i vostri messaggi, dando un'occhiata anche alle notizie più disperate prese qua e là,

0: Training Season, la meravigliosa Dua Lipa, appena sentita qui su Radio Number One, martedì pomeriggio, secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Vi ricordo, sul nostro sito internet radionumberone.it, se per puro caso vi siete persi qualunque cosa legata alla prima ora, trovate naturalmente riascolta, basta andare in alto a destra, le tre lineette, riascolta, repliche, e vi ascoltate anche l'enigma della Sfinge. Piccolo break, e a proposito del ritorno della Sfinge, tra pochissimo in compagnia di Abdul da Sharm el Sheikh ci sarà la parola nascosta nel sarcofago.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio con il pomeriggio number one. Tra pochissimi il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Ci sarà Abdul a darci una mano. Le 4 in punto, spazio alle ultime notizie.
1: Radio number one notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, il nuovo e unico indagato Andrea Sempio è stato smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi. Intanto è a Roma per sottoporsi alla consulenza psicologica voluta dai difensori Taccia e Catagliotti. In merito allo stato d'animo pare abbia detto: non riesco più a lavorare. Per i legali Sempio vive tumulato in casa come se fosse già agli arresti domiciliari. Lavorano su 5 consulenze, ma è anche vero che sarebbero 21, secondo l'accusa, i punti che lo incriminerebbero. Guerra in Iran. Per Teheran non ci sono alternative al piano di tregua proposto in 14 punti dagli Stati Uniti e dicono: negoziamo con il dito sul grilletto e se dovessero tornare ad attaccare l'unica opzione è arricchire l'uranio al 90%. Il presidente americano Trump conferma che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva, così il tycoon. Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e ora versa in gravissime condizioni. Aggressione avvenuta in Piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, a luna di notte è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da 2 uomini che hanno anche chiesto dei soldi. Intervenuto in difesa della donna, il 23enne è stato colpito al cuore con un coltello dagli aggressori. Uno di loro è minorenne. Tennis agli internazionali d'Italia di Roma, eliminato in mattinata Lorenzo Musetti per mano del norvegese Ruud. In campo ora Darderi contro Zverev e il derby tutto azzurro tra Sinner e Pellegrino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Quindi torniamo in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Tra pochissimo gli indizi che arriveranno a Sharm, ma prima la sigla.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Pronti?
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Siamo pronti a giocare, pronti ad affrontarti, cara Sfinge Malefica, la nostra peggior amica o miglior nemica, in diretta da Sharm el Sheikh. Noi dall'Italia e dal resto del mondo cercheremo di capire qualcosa in più grazie ai suggerimenti che arrivano da Sharm el Sheikh con Abdul, che ci racconta che la parola nascosta nel sarcofago è composta da 9 lettere, sono 5 le consonanti e 4 le vocali. Ripeto, 9 lettere la compongono, 5 consonanti, 4 vocali. Ecco il primo fax che arriva da Sharm el Sheikh. Puoi trovarlo soprattutto in cucina. Ripeto, puoi trovarlo soprattutto in cucina. Pensateci, provateci. 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Questa parola nascosta probabilmente la si trova soprattutto in cucina, perché il primo indizio è questo: puoi trovarlo soprattutto in cucina. In arrivo a SZA con BMF.

0: questa canzone di alcuni mesi fa intitolata semplicemente BMF, Bologna, Modena, Firenze. Sono le 16:10, vi abbiamo dato un indizio, abbiamo detto che puoi trovarlo soprattutto in cucina, quello che è praticamente dentro il sarcofago con la parola nascosta, che è composta da 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Non si sa per quale motivo la Sfinge abbia portato all'interno del sarcofago questa parola nascosta. Puoi trovarlo soprattutto in cucina, sentiamo.
1: Niente, sono entrato nel tunnel
0: del sarcofago
1: della droga, logicamente.
0: In galleria.
1: Mentre davi l'indizio, quindi ho sentito solo cucina e sparo un frigorifero senza sapere né quante lettere, né vocali, né consonanti. Ciao a tutti, Federico.
0: 5 consonanti. 5 consonanti, Federico, 4 vocali, puoi trovarlo soprattutto in cucina.
2: Giuliana della provincia di Como. Ci provo. Mezzaluna.
0: Non è la mezzaluna. Intanto mi dicono dalla regia che qualcuno l'ha azzeccata con un indizio soltanto. Cioè, ragazzi, ma state diventando dei veri professionisti, dei top player.
3: È microonde. Leo e Simo Bergamo.
0: No, non è quella.
4: Ciao, potrebbe essere microonde?
0: No.
5: Ciao, la parola nascosta è il rubinetto?
0: No.
6: Ciao. La parola può essere tagliere?
0: No.
7: Rinaldo di Endine Gaiano potrebbe essere microonde?
0: No.
8: Sarà mica il cavatappi?
0: No.
9: Ciao Stefano, la parola della Sfinge potrebbe essere cavatappi?
0: Non
9: ciao
0: è quello.
9: Tutti, Diego,
0: no,
9: da Crema.
0: Ciao amico mio, ciao Diego. Il colapasta, Alex da Bergamo, no.
10: Ciao Tiziana da Usmate Velate, la risposta è cucchiaio.
0: Non è nemmeno il cucchiaio. Abdul, arriva il secondo fax direttamente da Sharm el Sheikh. Il secondo indizio: lo si usa per pranzi veloci. 393 444 0444, puoi trovarlo soprattutto in cucina, lo si usa per pranzi

0: fiscali, puoi trovarlo soprattutto in cucina. Il primo indizio, il secondo era questo: lo si usa per pranzi veloci.
1: Microonde. Riccardo da Mantova, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo.
2: Ciao, Rietta da Brescia. È la grattugia?
0: No.
3: Ciao, sono Stefano. Secondo me è il frigorifero vuoto.
0: Quando... No.
4: Potrebbe essere il cucchiaio?
0: No, no, non è quello.
4: E mamma rapida la provincia di Cremona.
0: Salutiamo anche Giorgio che ci scrive il microonde.
5: Beh, pipera.
0: Lui.
5: Questa, la so.
0: Ho paura.
5: Questa chi le... È il cavo Busson.
0: No, non è
5: ciao,
0: quello.
5: Gigi.
0: Non è quello. Ghighi.
6: Oh, può essere il colapasta? Ma
0: no.
6: Non è quello.
0: Il cucchiaio. Ci scrive Matteo da Borno. No, non è nemmeno quello.
7: Ciao a tutti. Gioia da Sondrio. Secondo me la parola è disordine.
0: Disordine. No, non è quello.
8: Ciao, secondo me è il bicchiere. Anna da Bovisio.
0: Non è quello, Anna. Andiamo a Genova.
9: Ciao Radio Number One, secondo me la bottiglia oppure il cucchiaio. Arsi da Genova, ciao.
0: C'è il terzo indizio, ma diciamo che ho l'acquolina a bocca perché vorrei farvi sentire quelli che l'hanno beccato con il primo. Pensate che prima che io dicessi lo si usa per pranzi veloci, dicendo solo puoi trovarlo soprattutto in cucina, alcuni avevano dato la risposta corretta. Il terzo indizio è questo: con lui scaldi e abbrustolisci fette di pane e toast per pranzi veloci.
1: Toast a pane, Francesco da Ceriano.
0: Avete sentito? È il toast a pane, è quello!
1: Toast a pane, Francesco da Ceriano.
0: E lui alle 16:08 l'ha beccata. Guardate l'orologio, sono passati 10 minuti.
10: Buongiorno, sono Stefi di Villongo. Secondo me puoi trovarlo soprattutto in cucina, il toast a pane.
0: E anche lei, la Stefi da Villongo, Bergamo, presente, seconda.
11: È il tostapane?
0: È il tostapane, la voce femminile, ma appartiene ad un signore di Napoli che di nome fa Antonio. Complimenti, bravo Antonio, terzo classificato. Antonio!
12: C'è di Evner, Fade Out Live.

0: Sfinge, alcuni sono persi la soluzione. E allora torniamo a quelli che hanno sbagliato.
1: Ciao Stefano, per me è lo spremi agrumi, l'Oliver Zizza.
0: No, non era quello.
2: Buongiorno a tutti, Concetta da Maccagno. Potrebbe essere la schiscetta.
0: Non era la schiscetta, in tanti l'han detta.
3: Ciao Sergio da Darfo, secondo me è la schissetta.
0: No, ciao. No. Poi c'è lei, la signora che io vorrei un giorno conoscere.
4: Lavandino.
0: Il lavandino non era, poi.
4: Con la pasta.
0: Non era nemmeno quello, poi.
4: La pentola a pressione.
0: No.

0: Bisogna cambiare la posizione in cui si tiene il tostapane, signora. Però c'è una voce dolcissima, una meravigliosa bambina, sentite.
1: Ciao Radio Number One, per me è tostapane Nicole da Bergamo.
0: Brava piccola Nicole, un abbraccio a te e la family da tutti noi. Piccolo break, tra pochissimo torniamo nel PN1 con il traffico. Su Radio Number One
2: c'è il PN1. 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
2: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
5: Dove vai?
6: Tutta la musica che cerchi è

0: abilità.
1: 4:27, uno sguardo al traffico. Partiamo dall'autostrada A21 Torino-Brescia perché si segnalano due incidenti, uno all'allacciamento con l'A26 in direzione Brescia e l'altro allo svincolo di Castelvetro, sempre verso Brescia. Ma il traffico è rallentato con code a tratti anche in direzione Torino tra Ponte Vico e Robinetto.

Monaco e Cremona per lavori. Un altro incidente segnalato sulla 4 Torino-Milano all'altezza dello svincolo di Arluno in direzione Torino. Traffico intenso con code a tratti sulla 4 Torino-Milano anche tra il nodo di Pero e lo svincolo di Pero-Molino Dorino in direzione Milano. Code anche sulla 7 Milano-Genova in direzione Milano tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest. Mentre sulla 32 Torino-Bardonecchia ci sono code tra Oulx e Bardonecchia in direzione del confine. Ci sono lavori in corso con personale al lavoro causa cantieri sulla 26 Genova-Gravellona-Toce in più tratti tra Vercelli Est e la diramazione per Stroppiana-Santià verso Genova e tra Alessandria Sud e Casale Monferrato Sud verso Gravellona-Toce. Lavori anche sulla 5 Torino-Courmayeur in entrambe le direzioni tra Pont-Saint-Martin e Verres. Sulla 9 Lainate-Chiasso invece ci sono code in direzione Svizzera per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Mars a San Siro, biglietti praticamente introvabili o quasi per il ritorno della superstar in Italy, dove ci prepariamo a vivere un finale di stagione per quanto riguarda la Serie A pazzesco. La corsa Champions farà sì che gran parte delle partite si giocheranno in contemporanea domenica alle 12:30. Parliamo di Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, il derby da capitale Roma-Lazio e ancora Como-Parma, Pisa-Napoli. Queste sono le partite che si giocheranno domenica alle 12:30. Chissà chi andrà in Champions. Il Milan in caduta libera riuscirà? Beh,

0: E pensavamo si giocassero domenica alle 12.30, poi giustamente ci siete voi che siete super esperti e ho dato un'occhiata e ci avete ragione.
1: Stefano, eccomi. Ti sei perso una notizia.
0: È vero.
1: Giocano lunedì sera alle 20.45. Per non coincidere con la finale degli internazionali di tennis, il derby di Roma, allora contemporaneo giocano tutti lunedì sera.
0: Quindi aggiorniamo i calendari, non domenica ma lunedì sera alle 20.45 in contemporanea le squadre interessate dalla lotta Champions. Grazie amici, grazie perché vi salvate sempre in calcio d'angolo. Ci sono Blanco.

Blanco ed Elisa, canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. 16:40, vi porto per pochi istanti sull'autostrada Pedemontana perché è segnalato vento forte tra la 8 e Lentate sul Seveso, vento forte anche tra Villa Guardia e Acquanegra e vento forte è segnalato anche tra Gazzada, Morazzone e Vedano Olona. Come sempre prestate la massima attenzione. Signori, vi facciamo muovere il piedino anche con la prossima. I Can Wait, Boss Sinclair.

0: con la voce di Kaisa su Radio Number One. Stavamo parlando di calcio, il discorso naturalmente raccaduto sulle partite che decideranno chi andrà in Champions League, notizie una dietro l'altra. Ero partito dicendovi che le partite che riguardano le squadre in Champions sarebbero state domenica, ci siamo corretti, ma avete corretto, dovrebbero essere lunedì sera queste partite alle 20:45. Un ultimo oro quasi parla del derby Roma-Lazio di lunedì 18 maggio. La Lega fa ricorso al TAR da parte della Lega Serie A dopo la decisione da parte della Prefettura di Roma di spostare il derby della capitale alla lunedì sera, quindi clima tesissimo sul piatto, anche i match da giocare in contemporanea. Potrebbe accadere ancora di tutto.
1: Pomeriggio number one.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa! Che affa che fa? Dai chi la soluzione ha?
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Maria Blondie, appena sentito qui su Radio Number One, 10 minuti alle 5, stavamo parlando del caos legato agli spostamenti delle partite che decideranno chi andrà in Champions, chi in Europa League, chi in Conference, spostamenti su spostamenti.
1: Tutto questo cinema degli orari, degli spostamenti di qua e di là, di su e di giù, è solo perché ci sono dei cretini che vanno allo stadio per fare a botte, altrimenti si poteva fare tranquillamente all'orario solito, stando comunque sempre la regola della simultaneità delle partite delle squadre che sono coinvolte per gli stessi obiettivi.
0: Giusto.
1: Ciao,
0: giusto.
1: A tutti, è solo un problema di sicurezza.
0: È solo un problema di sicurezza, perché comunque la sicurezza

0: La canzone estiva di Annalisa chiude questo secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one qui su Radio Number One. Se vi è piaciuto, tornerò domani a partire dalle 14. Se vi siete persi qualcosa, ve lo dico ogni giorno a quest'ora, sul nostro sito internet radionumberone.it in alto a destra trovate le classiche tre lineette da cliccare, successivamente riascolta e a seguire repliche. Da Stefano Federici è tutto, a domani ore 14 con il PN1.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio number one.

0: Eccoci qua, donna al volante con voi.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari, partiamo dalle tennis, dagli internazionali d'Italia, di Roma, perché sono terminate poco fa due partite molto importanti. In un'ora e mezza Jannik Sinner ha battuto uno stoico Andrea Pellegrino nelle derby tutto azzurro, 6-2-6-3 per il numero uno al mondo, che accede così ai quarti. Sarà contro il vincente di Rublev Basilashvili ed è la 31esima vittoria consecutiva per lui in un Masters 1000, eguagliato il record di Djokovic. E commentiamo la grande impresa di Luciano Darderi, sotto 6-1 al primo set con Zverev, vince il secondo 7-6 con tiebreak infinito 12-10 e poi liquida il tedesco al terzo set con un secco 6-0. Ai quarti Darderi se la vedrà con il talento spagnolo Hodar, eliminato in mattinata in due set invece Lorenzo Musetti per mano del norvegese Ruud. La cronaca, delitto di Garlasco, il nuovo e unico indagato Andrea Sempi è stato smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi. Intanto è a Roma per sottoporsi alla consulenza psicologica voluta dai difensori Angela Taccia e Liborio Catagliotti. In merito allo stato d'animo pare abbia detto: non riesco più a lavorare. Per i legali Sempio vive tumulato in casa come se fosse già agli arresti domiciliari. Lavorano su 5 consulenze, ma è anche vero che sarebbero 21 secondo l'accusa i punti che lo incriminerebbero. Guerra in Iran. Per Teheran non ci sono alternative al piano di tregua proposto in 14 punti dagli Stati Uniti e dicono: negoziamo col dito sul grilletto e se dovessero tornare ad attaccare l'unica opzione è arricchire l'uranio al 90%. Il presidente americano Trump conferma che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva, così il tycoon. Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e ora versa in gravissime condizioni. Aggressione avvenuta in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da due uomini che hanno anche chiesto dei soldi. Intervenuto in difesa della donna, il 23enne è stato colpito al cuore con un coltello dagli aggressori. Uno di loro è minorenne. Sale l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ci sono 11 nuovi casi sospetti e 9 confermati, isolati anche 12 dipendenti di un ospedale olandese che ha in cura un positivo dopo errori procedurali nel trattare urina e sangue. È negativo il paziente che in Veneto si è sottoposto al test, mentre ci sono due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. E torniamo allo sport. Calcio, la vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I nerazzurri partono favoriti anche se Thuram è in forse per un problema accusato ieri in allenamento. Oggi le due squadre erano dal presidente Mattarella al Quirinale. E al via oggi playoff di Serie B col turno preliminare. In gara secca si giocano Modena Juve Stabia alle 18:45 e Catanzaro Avellino alle 21. In caso di parità al 90esimo, tempi supplementari e nel caso in cui la parità dovesse persistere, niente calci di rigore, passa la meglio classificata in regular season. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie. Grazie per l'ascolto.

0: One. Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Sinner,
2: diciamolo,
1: ma
2: grande,
1: diciamolo, grande, grande anche bravo Pellegrino.
2: Bravo Pellegrino.
1: Le ha prese un po', però vabbè
2: no, ha coronato il suo sogno di giocare contro Sinner.
1: Io sai cosa stavo pensando mentre Andrea dava le notizie? Che Zverev non ce la fa, non ce la fa, a parte
2: poverino,
1: quando incontra Sinner, ma evidentemente c'è proprio questa maledizione degli italiani che gli danno addosso e non c'è niente da fare. Va bene, donne al volante, Lili
2: e Agnese
1: pronte per raccontarvi un sacco di cose. Allora non perdiamo tempo e iniziamo con

0: stessa direzione. Paola Iezzi, che ricordiamo lo sarà ospite di Radio Number One e di The Journalist giovedì 14, quindi dopodomani praticamente sarà qui con noi, ci racconterà un po' di questo nuovo progetto, di questo nuovo disco, insomma un sacco di cose. Quindi noi donne al volante invece iniziamo da questo momento il nostro viaggio che ci porterà fino alle 20 e cioè mi viene l'orticaria quando sento, vedo questa parola maturità.
1: Gli incubi a me tornano di notte.
0: E allora hanno fatto una classifica, adesso ci rivolgiamo a tutti i ragazzi che devono fare la maturità, ma anche a tutti quelli che la maturità l'hanno fatta magari anche parecchi anni fa e ricordano con terrore quel momento perché poi ognuno di noi ha dei gesti scaramantici e ce ne sono alcuni, hanno fatto proprio la classifica dei gesti scaramantici da usare prima naturalmente dell'esame di maturità.
1: Esattamente, è proprio stata scuola.net che ha coinvolto circa 1000 maturanti ricavando una sorta di classifica delle cabale da esame più efficace, questo secondo ovviamente i ragazzi. Per esempio tanti si siedono vicino al compagno fortunato.
0: Al compagno fortunato o a quello che ti può passare i suggerimenti?
1: Brava, hai già capito, sì, spesso okay. È quello bravo, quello che è bravo e secchione ma passa anche i suggerimenti, okay. Non si tiene tutto per sé, okay, bravo okay. Lui.
0: Poi indossare un accessorio porta fortuna, ad esempio per tra i riti sicuramente più segnalati c'è quello di indossare un accessorio che storicamente porta fortuna, potrebbe essere un maglione ad esempio,
1: sì, anche proprio una collanina,
0: tutto consumato,
1: sì.
0: Una collanina,
1: un braccialettino,
0: oppure portare un santino.
1: Io questo l'ho fatto alla maturità, non erano molto non erano neanche molto contente le mie professoresse che non si portano, magari c'è scritto qualcosa dietro, no, una preghiera c'è scritto, ma non ha comunque funzionato.
0: L'hai anche fatto bene dire il santino,
1: sì,
0: prima.
1: Ma okay. Evidentemente non
0: questa notte prima degli esami è un incubo sempre. Comunque sedersi al banco favorito dalla sorte, cioè il 10% dei maturandi invece se proprio non riuscirà a stare accanto al compagno portafortuna, perché non è che ci possono star tutti, due sono i posti, cioè e un particolare che potrebbe avere un effetto psicologico determinante nella mente degli studenti è quello di sedersi proprio nel banco preferito.
1: Fortunato, preferito. Sì. E poi usare anche una penna fortunata, preferita, benedetta, quella penna che ti ha fatto prendere la sufficienza o magari qualche voto in più in tutte le verifiche difficili.
0: Sì, in questa classifica c'è anche pregare tanto.
1: Vedi, ma però santino abbiamo capito che non serve, non so se accendere un cero in chiesa
0: è la
1: stessa cosa.
0: Poi vabbè, indossare indumenti porta fortuna, va bene, ci siamo, ripetere gesti scaramantici più e più volte, fare un fioretto, tipo ti prometto che se passo la maturità, non so, taglio l'erba del giardino per tutto il mese. Tipo, no? Cioè cose di questo tipo. Portare agli esami un cimelio familiare, cioè
1: un dono ricevuto da una persona cara, da un familiare. Regalato, magari anche porta fortuna, allora ovviamente te lo porti dietro.
0: Adesso faccio una domanda banalissima, ma studiare no?
1: No, cioè, quello è sopravvalutato.
0: Perché ma voi qui ci sta bene, 393 444 0444 che ricordi avete della maturità? E ci ascoltiamo.

0: Walker qui su Radio Number One. Ricordi della maturità, della matura, come la chiamano i giovani. Voi avete dei ricordi un po' strambi, devo dire.
1: Sì, cioè. Allora, intanto Roberto, ad esempio, ci scrive: ciao ragazzi, il mio ricordo della maturità ormai avvenuta nel 1990 era quello della professoressa della commissione esterna che aveva 6 dita nei piedi e in entrambi i piedi, praticamente aveva 6 dita, ovviamente tutti lo avevano notato perché aveva i sandali aperti e tutti a ridere, cioè di questa
0: sì.
1: cosa.
0: Cioè, te l'ho detto che erano un po' strambi,
1: sì,
0: come ricordi.
1: Sì, sì,
0: però
1: è vero.
0: A volte in questi momenti anche così pieni di stress, di emozioni soprattutto, ti ricordi delle cose meno importanti
1: magari.
0: Quindi le 6 dita dei piedi.
1: Sì, c'è ad esempio un altro nostro ascoltatore che l'ha fatta, ha avuto l'emozione di rifarla 2 volte.
0: Bello,
1: perché
0: la prima
1: è stato bocciato.
0: La prima non l'aveva capita,
1: esatto.
0: Bene, no?
1: E allora... poi alla seconda una professoressa gli ha detto: guarda, fate una pausa, andate a prendervi qualcosa. Lui si è preso, se lo ricorda ancora, la brioche con la marmellata. E un po' che coffee,
0: sì.
1: E dice: oh, è andato tutto bene. Capito?
0: Sarà per quello?
1: No, probabile.

Cenerentola. Io non ce la vedo molto in questa veste, ma insomma è così. Io sono Lilli, una donna al volante, e il nostro appuntamento serale ci stava bene anche Pino Daniele. I So Pazzo, e chi non lo è? I So Pazzo.

Cristina Aguilera con Jeanine Battle. Cristina si sta concentrando su nuovi progetti musicali dopo aver lasciato nel 2024 la RCA per firmare per un'etichetta latina della Sony. Ha anche celebrato il 25esimo anniversario del suo debutto con un EP live su Spotify. E brava Cristina! Noi ascoltiamo anche Patti LaBelle con Michael McDonald che ci regalano questa On My Own. Era il 1986.

0: Due voci bellissime, Patti LaBelle, Michael McDonald con On My Own. In realtà questo pezzo era stato registrato da Dionne Warwick per un suo album, ma poi non fu mai incluso nel disco. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e il nostro viaggio continua tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione per Number One Classics. Ogni sera, dalle 22, la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, alla guida di questa macchina del tempo. Nel 1977, Bob Marley and the Wailers pubblicarono Waiting in Vain. Credo che ognuno di noi abbia delle canzoni nel proprio cuore. Io tra le mie preferite ho la cover di questo pezzo di Bob Marley, interpretato però da Annie Lennox, ed era incluso nel film Serendipity, in una delle scene più belle del film. Quante emozioni questa sera, anche con la voce di Randy Crawford, You Minded Somebody, un classico. Era il 1981.

La musica che ha fatto la storia, quel pezzetto di mondo musicale legato agli anni 70, 80, 90 che ci ritagliamo ogni sera nel Number One Classics, con la musica che ha segnato un'epoca. 1, 2, 3, 4.

0: Noi ci dobbiamo salutare, parcheggiamo e torniamo domani con altre grandi canzoni dalle 22. Io sono Lilli, una donna al volante, e vi aspetto. Buona serata. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
0: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Take it to the flow now. Sologenic, photogenic, shoot.
1: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
2: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Ma sono nata
1: Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.
2: To keep you close to me, but life got in between.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

Radio Number One è dove

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Buonasera Luchino.
2: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
3: Buonasera Luchino.
2: E lei una dedica?
3: No, perché no, ma ora?
2: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
4: Non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi.